but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Vabbè, ben finale, quanto sai?
3: Otto
2: 8.000 lire. Ma perché, già, da 2.000 lire dovevi?

State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire dovevi.
2: Economia a scuola.

Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Caffè e Cornetto, la rubrica settimanale che cerca di affrontare dei temi che vanno via via configurandosi nella settimana precedente anche in quelle che sono passate da un po' più di tempo. Oggi che è il fine settimana del 16 maggio 2026, un saluto particolare va a coloro e tutte coloro che ci ascoltano dalle altre radio. Questo segnale, come a me piace chiamarlo, viene inviato da tante emittenti e questo per noi è una cosa veramente importante perché significa che la cooperazione tra radio, tra compagni è qualcosa che ci mantiene tutti insieme e ci permette di andare avanti, e quindi non mancherò mai di ringraziare chi ci invia e chi appunto permette a questa radio di esistere, in particolare Peppe, fatemelo salutare che troppo poco spesso compare, ma senza di lui tutto ciò non sarebbe possibile. Allora, oggi abbiamo pensato di invitare una nostra diciamo presenza ormai assidua della radio, Virginia Veluto, conosciuta anche come Rossa Perpendicolare, magari sui social qualcuno conosce maggiormente il suo nome che si è data appunto in quell'ambito, che appunto fa per noi ormai da tanto tempo, quasi un annetto direi, forse dal 2025, sì, diciamo da settembre, una rubrica chiamata Il virus dell'influencer, che è ovviamente un capovolgimento che è piaciuto anche a lei come titolo. Anche qui mi fate ringraziare Matteo Dinca, che è l'autore della sigla, che è un pezzo di un suo disco che ha ceduto con molto piacere, proprio perché anche lui ti segue, insomma, sia in radio che sui social. Abbiamo pensato di chiamare Virginia, non è la prima volta che viene ai nostri microfoni, diciamo, in streaming, non con la sua trasmissione. Abbiamo chiamato quando parlammo con Claudio De Fiores del fortunatissimo, dobbiamo sottolinearlo mille volte, esito referendario. Speriamo che anche da questa trasmissione gli esiti saranno altrettanto positivi, perché quest'oggi con Peppe

0: abbiamo pensato di coinvolgerla, già che solo qualche giorno fa, meno di un mese fa, è uscito un libro che lei ha scritto per Rizzoli, che si chiama E mi sono sentita meno sola. Scusatemi che ho toppato anche il titolo, non è una cosa particolarmente piacevole. Che ho letto, dicevo a lei, fino a qualche minuto fa, prima di entrare in trasmissione, non già perché volevo arrivare ben preparato, che mi sembrava il minimo comunque, ma perché è veramente un libro che interessa. È molto interessante, scivola via in maniera notevole. E io, come sapete, faccio anche un altro lavoro oltre a stare qui in radio, quindi i libri li leggo anche per questa motivazione qui. E, apprezzo enormemente un modo di scrivere un libro così come ha fatto Virginia, perché scivola molto bene. Scivola molto bene senza rimanere però in superficie. Io le faccio i complimenti, non gliel'ho detto prima di entrare in trasmissione, perché a me piace proprio colloquiare delle cose, come se fosse una presentazione live. Ho trovato molto intelligente il modo di passare da una vicenda individuale di questa ipotetica Cristina e di sua figlia, e ogni volta di calare il problema che sembra appunto individuale in qualcosa che invece ha una sua ragionevolezza d'essere all'interno di un ambito sociale. Spesso tu parli di capitalismo e giustamente tutte le problematiche che vogliono farci attribuire a noi stessi attraverso quel senso di colpa di cui parli tanto all'interno del libro, invece tu giustamente cerchi di individuarne le radici all'interno di fenomeni sociali molto complessi. Senza entrare nel dettaglio, mi sono appuntato mille cose ovviamente che adesso non avrò tempo di chiedere di esplicitare, perché ovviamente il libro si legge bene, ma è un libro denso di contenuti, ha una bellissima bibliografia, questo ti devo fare i complimenti, perché tante cose che sono ai più sconosciuti vengono riprese secondo me in maniera molto precisa. E una delle domande che normalmente si fa quando si presenta un libro, no? Cosa ti ha spinto a scrivere un libro che ha questo titolo, che poi si riconnette con la fine, no? Anche io ho fatto la stessa cosa sul mio libro Socializzare i profitti. L'ultima frase del libro è esattamente il titolo del libro, ho utilizzato lo stesso escamotage tuo. Perché è necessario l'invito sostanzialmente? Questo è un manuale, questo è un sistema di istruzioni per uscire fuori da una solitudine che evidentemente altrimenti tutti e tutte vivono. Dopo la fine del libro proprio fai riferimento al fatto che Cristina, che è diciamo la protagonista di questo romanzo, chiamiamolo così, lo voglio definire così anche se non è assolutamente il termine che qualifica meglio il libro, comunque parti da un ambito femminile e poi giustamente lo generalizzi a tutti gli esseri viventi su questo pianeta, soprattutto a quel 99%, a quella classe dei lavoratori che purtroppo in queste enormi difficoltà si trova. Quindi la domanda te la ripropongo in maniera un po' più ampia. Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro e secondo te quali sono gli elementi che maggiormente sono utili per non sentirsi più soli? E questa è una citazione che non hai fatto, ma ci sta benissimo, Roger Waters, che parlava in inglese: United we stand, divided we fall. Insieme riusciamo a tenerci in piedi, divisi siamo praticamente nulla.
1: Allora, ciao, intanto mi fa molto piacere chiacchierare con te sempre qui su Radiograd, insomma, fa sempre molto piacere. Intanto, scusa, strozzata solo. Intanto grazie, niente. Così.
0: Questa è la solitudine che ti porta a stressare, ma sicuramente avrai modo di riprenderti.
1: Il libro, intanto grazie, perché insomma mi apprezzo molto quello che hai detto sul libro. Credo che hai colto un po' l'essenza anche stilistica, no? Che non voleva essere una cosa di difficile lettura, ma ho cercato di creare un percorso che fosse fruibile il più possibile a tutti. Belli, brutti, uomini, donne, perché insomma vorrei andare oltre, no? Sempre queste differenziazioni a cui purtroppo hanno abituati e categorizzazioni. La nascita del libro nasce dall'urgenza proprio di andare oltre, come dice anche il sottotitolo, la rassegnazione quotidiana che ormai si è, no, infilata come un virus nelle nostre menti, nelle nostre esistenze, chiaramente magari per alcuni meno, perché abbiamo indossato le famose lenti, no, di Day Lived, è il film di Carpenter, quindi vediamo la realtà sotto una certa luce, ma per la maggior parte delle persone non è così. Ora, detta in questo modo, sembra un discorso snob ed elitario, però in realtà mi rendo conto che anche nei luoghi più comuni, fra amici in generale, c'è sempre questa tendenza a dire vabbè, ma tanto non cambia niente, vabbè, ma tanto, cioè, ormai hanno vinto loro, vabbè, ma tanto sono troppo potenti. Ora è chiaro che tra il tentativo di cambiare tutto e il tentativo di cambiare poco, c'è però una piccola, o il tentativo di cambiare nulla, c'è però un piccolo margine, che è quello del cambiare poco, che è già qualcosa, ed è quello che cerco di dire a Cristina nel libro, attraverso sempre e comunque il confronto con i dati, che è quello a cui io tengo particolarmente, perché credo che le opinioni di ciascuno lasciano un po' il tempo che trovano, soprattutto in un mondo che ormai sembra vivere solo di opinioni e non più di fatti reali e documentabili. E quindi io sto lì con Cristina, che vive questa vita quotidiana, che poi conosco bene perché ovviamente ho frequentato anch'io il mondo per come l'ha fatto lei, e poi io sono un pochino, ho accettato di essere un po' più consapevole, perché credo che bisogna anche accettare di esserlo, non è che arriva così. Bisogna riconoscerlo e affrontarla e quotidianamente rimetterla in gioco, questa consapevolezza, anche nelle scelte che facciamo. Se consideri che noi compiamo, secondo alcuni studi, circa 35.000 decisioni al giorno, dobbiamo prendere circa 35.000 decisioni al giorno, dal grattarsi il naso allo scegliere il partito, non farò battute, il partito da votare, chiaramente c'è una possibilità, no, di scegliere anche altro e con più, appunto, consapevolezza nei confronti della collettività, ad esempio, e non solo a livello individuale.
0: Dicevamo a inizio di trasmissione che Cristina è un po' rappresentativa di uomini e donne, no? Anche nella parte finale del libro fai un riferimento agli stereotipi maschili, al fatto che le vulnerabilità vengono vissute come qualcosa di estremamente negativo, quando in realtà rappresentano proprio una qualità, no? Di ogni essere vivente, non solo umano. Infatti fai anche un ottimo riferimento, secondo me, a degli scienziati non necessariamente vincolati alla filosofia, però con la filosofia ogni tanto te la prendi, no? All'inizio quei trattini di Heidegger, se non ricordo male, te la prendi un po', però secondo me è molto corretto quello che tu dici quando parli di filosofia come qualcosa che deve essere estremamente integrato. Se non ricordo male la definisci, prendendo in considerazione le parole di Maria Zambrano, no, ce l'ho scritto davanti, c'è la pagina, che è una filosofa spagnola, come una bussola. Ecco, questo secondo me è qualcosa di assolutamente importante e assolutamente centrale per capire il mondo, per comprendere e districarsi all'interno delle difficoltà che quotidianamente noi incontriamo. Non c'è niente da fare, la filosofia non è un qualcosa che è per intellettuali, sapete che si utilizza molto nel linguaggio comune, è un'aberrazione per quanto mi riguarda. Stai facendo filosofia, come se tu stessi facendo qualcosa di inutile, incomprensibile e tra l'altro dannoso, no? Invece di andare al concreto parli di cose fumose. È vero che la filosofia ha perso quell'accezione, diciamo, di filosofia della prassi, come magari dovrebbe essere, appunto, adottare la, diciamo, essere strumento, bussola, come tu dici, per orientarsi. A me è piaciuto molto in quel passaggio, a pagina 145, quando tu, forse per l'unica volta, poi non me lo ricordo se altrove, ma qui mi ha colpito particolarmente, da Cristina passi a Virginia e dici: io, lo leggo, nel mio piccolo, senza distintivi o titoli, cerco di farlo ogni giorno, lo faccio attraverso i social, che hanno questo di meraviglioso, sono piazze in un'epoca in cui le piazze vere sembrano zone off limits, ma è proprio delle piazze vere che si sente la mancanza di figure di riferimento che smettano di essere presenze fisse nei talk show e tornino a vivere con la gente, a lottare per la gente. Vedi, questo passaggio a me è piaciuto molto, devo dire, mi ha colpito nella lettura, perché sono andato in profondità nel concetto della filosofia, che, ripeto, tu evidentemente hai una formazione che ti ha portato a studiare non solo, diciamo, questioni di comunicative, ma penso che tu abbia una conoscenza abbastanza approfondita dei temi filosofici, ma riportarlo proprio nella tua attività, cioè passare da Cristina dei temi generali e poi all'individuo, cioè la tua attività come elemento che cerca proprio di adeguare le tue conoscenze a un discorso di lotta, io l'ho apprezzato moltissimo. E riprendo anche un passaggio che tu hai fatto su Gramsci, che rientra almeno due volte, l'hai citato, oltre a Brecht, che invece l'hai utilizzato in maniera molto più ampia, proprio dall'inizio alla fine del testo. Secondo me la tematica degli intellettuali, che sembra una cosa completamente distante, no, da tutto il ragionamento di Cristina delle difficoltà quotidiane, secondo me invece serpeggia molto bene all'interno del libro, soprattutto quando tu ricordi più o meno nella stessa sezione che Gramsci, quando parla di intellettuale organico, appunto fa riferimento al fatto che l'intellettuale deve essere parte della classe, altrimenti è un disertore. È un qualcosa di molto importante secondo me, perché si sta creando all'interno delle nostre classi ormai da decenni questa forma di polarizzazione, cioè questo distacco enorme che gli intellettuali vanno a, diciamo, a foraggiare poi anche per rafforzare nelle accademie le loro posizioni e magari avere anche dell'autocompensi attraverso il presenzialismo nel talk show di cui parli prima. Secondo te questo testo può essere, nel suo piccolo, ovviamente parliamo di un libro, uno strumento che accorcia queste distanze, cioè che dà uno stimolo agli intellettuali, per quanto magari non sarà una lettura particolarmente presa in considerazione da grandi filosofi d'accademia. Noi ce l'auguriamo, ce lo continuiamo ad augurare e lo regaleremo anche soprattutto a quelli che stanno nella torre, lontano dal resto del mondo. Questa è una tematica di cui insomma si è parlato tanto anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi secondo te, nelle tue intenzioni almeno, questo libro aveva l'obiettivo, ha l'obiettivo di accorciare questa distanza, cioè di far sì che di fatto il popolo, il popolino, chiamiamolo con questo termine anche che a me piace molto poco, si avvicini a delle tematiche che apparentemente sono disconnesse dalla quotidianità?
1: Ma ovviamente sì, è una speranza che io nutro, certo, come dici tu, non credo che verrà preso in considerazione dai, come dire, pensatori accademici, perché c'è un po' questo snobismo, no, intellettuale, e quindi o ti attieni alla metodologia accademica oppure insomma non vale la pena leggerti, e rientra un po' nel discorso che tu facevi di questa distanza che si è creata molto tra i filosofi e la vita civile, l'impegno anche civile. Zambrano diceva, cioè parlava proprio di questo, cioè non bisogna separare l'impegno, diciamo il pensiero filosofico dall'impegno civile. Ma se tu pensi anche a tutte le battaglie, pensa a Simone de Beauvoir, no? Che sta, insomma, pensatrice, saggista, che ha scritto, perché penso il primo libro, il più grande libro, il primo libro assoluto sulla questione del femminismo, no? Il secondo sesso, e lei era perennemente in piazza con i cartelloni, si esponeva in maniera molto coraggiosa, proprio per portare le istanze delle donne in questo caso, ma non solo. Sono tanti gli intellettuali che negli anni 60-70 si sono esposti in questo senso e partecipavano della vita collettiva, partecipavano alle manifestazioni, non solamente per dire da un palco quello che pensavano, ma anche mettendo a rischio in certo senso, no? La propria vita e a volte anche la propria professione. Ora questo non c'è più, credo che forse c'è e non lo so, a parte, ecco, se pensiamo a Francesca Albanese ad esempio, però lì è un altro discorso, stiamo parlando comunque di una relatrice dell'ONU, insomma è un pochino più è un pochino diverso, non la definirei un intellettuale per quello che stiamo dicendo noi. Tu dici giustamente, cioè io dico, ma noi diciamo, citiamo Gramsci proprio per il fatto che come dici bene, cioè l'intellettuale deve essere all'interno di quella condizione, forse anche per comprenderla meglio. È chiaro che nel momento in cui si separa da questo e si chiude una torre d'avorio anche fatta di bei soldi, beh, lì forse è abbastanza normale purtroppo perdere il contatto con la realtà. Però c'è anche da dire che purtroppo l'intellettuale svolge, secondo me, anche una professione. Cioè non possiamo immaginare che l'intellettuale sia solamente colui che partecipa delle lotte, si espone e tutto quanto, però poi non mangia. Un tempo con i libri ci campavano questi scrittori, un tempo c'erano delle possibilità in più anche di lavorare, per esempio. Lo so che sembra un paradosso, però se eri molto brava, molto dotata o dotato, avevi più forse possibilità di entrare, no, nell'università o nell'accademia, e quindi di portare le tue teorie, la tua voce all'interno del contesto accademico, ma avere anche, no, una retribuzione, o comunque insomma c'erano più possibilità. Adesso è diventato impossibile per molti laureati in filosofia o in storia accedere alla professione reale, e quindi a quel punto spesso nel momento in cui hai una possibilità che essere quella del social, come forse l'ho avuta io, non lo so. A quel punto è chiaro che uno cerca di farne anche una professione e farla diventare una e cercare di averne una retribuzione. Mi riferisco a te che dici che spesso poi si finisce nei talk e si va a guadagnarci, no? E quindi sembra quasi di sporcare quella che è poi l'attività del pensiero. Io credo che le due cose, se la bussola è ben orientata, possano e debbano andare di pari passo. Chiaramente questo significa non scendere a compromessi a compromessi che sono quelli ideali, no? Per cui è chiaro che bisogna sapersi muovere con attenzione, perché poi è un frullatore dove rischi poi di, no, anche trovarti in trappole brutte. Allora lì però, se uno, ripeto, è orientato alla bussola che lo guida a livello etico, a livello morale, in base a quelli che sono i suoi principi ideologici, beh, insomma, io non ci vedo nulla di male, non ci vedo nulla di così brutto o di così non viene l'aggettivo, aiutami.
0: Uno sprezzante, forse possiamo, o da disprezzare, forse volevi dire.
1: Disprezzare. Sì, poi parliamone, magari dico una serie di sciocchezze, anzi mi fa piacere confrontarmi.
0: Ma certo,
1: Però ecco, io credo che non ci sia nulla di sbagliato in sé. È chiaro che poi, come sempre, è l'uso che se ne fa del mezzo che determina un po' anche il tipo di persona, di intellettuale in questo caso che si è. E poi l'intellettuale, secondo me, dovrebbe tornare a fare quello che faceva un tempo, quindi anche unire i puntini di questa realtà complessa e frammentata che ormai è di cui ormai è difficile, no, seguire le tracce. Io parlo per chi lavora 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, ormai pure 10, cioè tornare a casa la sera e mettersi a fare la rassegna dei giornali, io capisco che non ti vada ed è anche normale che sia così. È per questo che servono gli intellettuali che fanno quel tipo di, poi dico intellettuali, ma chiamali come ti pare, cioè le persone che stanno lì, passano la loro giornata a cercare di unire i puntini di una realtà che ormai è difficile da controllare e ti riportano, non dico la loro opinione, però perlomeno una versione quanto più coerente, no, di quello che è accaduto durante la giornata. È una professione, cioè è un lavoro, merita di essere pagato, no? Il fatto che ormai dici vabbè, ma no, i pensatori, come li chiamava coso là, come si chiama, Salvini, i professoroni, no? Si è anche denigrata la professione, ovviamente, e quindi questo poi fa tutto un pacchettino di difficoltà a rimanere ancorati alle forse situazioni più, come posso dire, più basse, non più oppresse, ecco. Insomma, penso sia questo il discorso, aiutami magari a ampliare.
0: Ma guarda, io quello sì, infatti vorrei ampliare facendo una riflessione sempre su cose che tu hai scritto e su bibliografia che hai citato. Riprendo un'altra volta Gramsci e Il Principe, no? Lui quando parlava del Novello Principe individuandolo come partito, quella è un'altra sede in cui la sintesi di cui parli tu, cioè del lavoratore che dopo 8 ore di lavoro non aveva più la possibilità, non ha come oggi la possibilità o la capacità, data la stanchezza, di rimettersi sui libri, appunto una sede di partito, una casa del popolo che metteva insieme appunto gli intellettuali con la base, è purtroppo qualcosa che è estremamente latente. Infatti tu in un passaggio, non me lo so segnato perché non lo trovo immediatamente, fai riferimento a questo, all'esigenza comunque di produrre una partecipazione politica che possa essere anche persino di natura elettorale. Questo secondo me è, nel momento in cui viviamo, qualcosa da sottolineare. Un altro elemento su cui voglio portare la tua attenzione, voglio che me ne parli un po' nel dettaglio, anche questo io lo trovo molto importante, poiché appunto tu, essendo ormai una grande esperta di comunicazione, questo te la devi accollare come definizione, visto che sei su Instagram e c'hai una valanga di persone che ti segue, quindi volente o nolente sei un'esperta di comunicazione. Il linguaggio è di grande importanza, hai scritto anche questo libro, secondo me, te lo dicevo in anticipo, non per farti complimenti perché l'ho apprezzato sinceramente, con una modalità, un linguaggio che, guarda, non ti nego, anche io avevo provato ad approcciare tantissimo tempo fa, ma poi non ho mai avuto modo di finire un libro, che parlava di un'esperienza simile a quella di Cristina Solo, che era una lavoratrice precaria, anche lei donna, che avevo più o meno un'idea simile alla tua, cioè di partire da questa vicenda e portarla sui piani più di dettaglio scientifici, perché badate bene, lo dico a chi ci ascolta, all'interno del libro ci sono un sacco di riferimenti precisi, di dati, riferimenti bibliografici, che poi se uno ha intenzione può andare a verificare, anche espandere, proprio perché l'intellettuale e i libri servono per seminare e far sì che poi si generino a loro volta delle piante e quindi vadano avanti tutti i ragionamenti che vengono fatti. Però ritorno al discorso della comunicazione e del linguaggio. Tu ne parli tanto, fai riferimento a Chomsky, per esempio sulla metafora della rana bollita, magari quello ci torniamo dopo. Ma a me è interessato molto quando tu hai ripreso il ragionamento che spesso si fa e altrettante volte viene ignorato purtroppo della specie di neolingua, di dove appunto, come citi uno studio di Zanichelli di qualche anno fa, il vocabolario avrebbe, leggo testualmente, 150.000 parole, eppure noi ne usiamo solo 5.000. E ancora una volta citi Tullio De Mauro, che è stato un grande linguista della Sapienza, tra l'altro di Roma, nonché ministro della pubblica istruzione qualche decennio fa ormai. Lui diceva che gli italiani utilizzavano solo 7.500 parole, questo lo dicevo prima dello studio che hai citato, ma questo nel 1980 ha pubblicato un dizionario che le raccoglie specificando, questi sono dati molto importanti, che nell'86% dei casi ne adoperiamo solo 2.000, 3.000 il 6% delle volte. Dunque un impoverimento del linguaggio, io aggiungerei, è rappresentativo di un impoverimento del ragionamento. E questa è una cosa che ci riporta entrambi su un piano su cui ti volevo coinvolgere, che è quello che esula un po' dalla tua attività, diciamo, di influencer. Lo so che non ti piace, ti ci chiamo solo perché la nostra rubrica si chiama il virus dell'influencer, quindi l'intellettuale, a me piace molto più definirti in questa maniera, e ti riporto su un piano che ci riguarda, me, te e moltissimi, quasi tutti coloro che ci ascoltano, che è quello della scuola. Poiché a livello scolastico sappiamo che ci troviamo in una serie universitaria, in una serie di cambiamenti enormi, direi quasi epocali. Io proprio qualche giorno fa ho fatto uno Yesterday's Papers sul 4+2, su quella riforma terribile che mette dentro a pie pari diciamo i privati all'interno dell'università. Addirittura Valditara l'altro giorno si vantava di questa riforma, ribadeva ancora una volta, ancora in fase di sperimentazione, ma che l'anno prossimo diventerà diciamo operativa a tutti gli effetti, che prevede che gli istituti tecnici, alcuni istituti tecnici, abbiano 4 anni più 2, diciamo, di sfruttamento gratuito, lo diciamo perché è quello, anche se lui lo nega, dei nostri ragazzi, che perderanno 2 anni e non essendo pagati, facendo dei tirocini e quindi lavorando a tutti gli effetti. E lui si vantava, dicevo prima, Valditara, che il 70% dei docenti proviene dalle aziende, cioè come se fosse una cosa positiva, nel senso che la scuola dovrebbe essere altro. Allora, la domanda da $1 milione, chiedo ovviamente a te una diciamo riflessione, perché nessuno ha una risposta, però appunto impostiamo un ragionamento, poi vediamo che ne esce fuori. È sempre importante tirar fuori le tematiche, cioè come si fa cioè la scuola ha la potenzialità di far sì che l'operaio, anche che tu citi, di Dario Fo, che conosceva 300 parole, riesca ad aumentare il volume delle parole, raggiungendo non le 1.000 che ha il padrone, ma almeno, diciamo, un quantitativo crescente. Forse questo accadeva negli anni 70-80, esatto. Ma secondo te non c'è più questa possibilità, se è così?
1: Esatto, questo accadeva negli anni 70-80 ed è proprio il motivo per cui non accadrà più da adesso in poi, perché evidentemente nel momento in cui si sono accorti che anche la massa operaia aveva un linguaggio comune, no? Un alfabeto, dei concetti comuni su cui poter creare un senso comune, quindi una visione del mondo comune, ebbene adesso questa cosa viene in tutti i modi osteggiata, ma mica adesso, cioè è una cosa che è nata con gli anni 80, con gli anni 90, con tutte le visioni neoliberiste possibili, in tutti i modi hanno cercato di smantellare la scuola pubblica, non solamente attraverso Valditara, che è un po' l'apice, no, adesso di questa situazione, ma se pensiamo a Renzi, alla buona scuola, al fatto che ha introdotto l'alternanza scuola-lavoro, che è una forma di schiavitù a tutti gli effetti. Io capisco che sia difficile da vendere questo concetto, ed è molto più facile da vendere, a proposito di comunicazione e di neolingua, il concetto che serve lavoro allora i ragazzi devono essere orientati al mondo del lavoro e quindi la scuola deve orientare al mondo del lavoro. La scuola non deve orientare al mondo del lavoro. Cioè, questa è una cosa di cui dobbiamo riappropriarci, perché purtroppo, e lo vedo purtroppo non solamente, per quello poi c'è Cristina nel libro, che è, no, un po' una... direbbero un italiano medio, no? Lo chiamerebbero così, lei un pochino il sentore ce l'ha che qualcosa non va, che scricchiola, però ha paura. Lei è già uno steppino oltre rispetto a quello che vedo, per esempio, anche attorno ai miei colleghi. Cioè, si inizia a pensare noi stessi che la scuola serve a creare competenze, no? Sempre ste competenze. Se tu non hai le conoscenze, non puoi avere competenze. Allora si continuano a fare corsi su corsi assolutamente inutili, super frammentari, che alla fine disorientano i ragazzi e non gli lasciano nulla, e si tolgono ore, per esempio, a italiano, a storia, a geografia. Cioè, avere una massa che non è in grado di produrre un pensiero critico sulla realtà, è ovvio che gioca al potere, e credo che chiunque ci possa arrivare. Il punto è convincere chiunque che la scuola stia operando in questo senso, perché c'è questa visione, secondo me, un po' giustificativa, forse una strategia di difesa, la chiamerebbero in psicologia, no? Sai, quando diventi aggressivo perché, cioè, o diventi sfiduciato come siamo noi, è lì che bisogna lavorare, cioè su questa massa che ormai massa lavoratrice, soprattutto del mondo della scuola, che ha perso, secondo me, di vista proprio il suo senso nel mondo, perché è talmente purtroppo presa dal dover lavorare e dover prendere tutti questi crediti folli, no, per avere uno straccio di carta che poi alla fine non ti serve a niente, perché spostano il paletto sempre più in là, no, questi concorsi su concorsi su concorsi, ma adesso non voglio entrare nel tecnico, far recuperare a queste persone, a questi docenti, a questi colleghi, quella visione della scuola che non è una scuola che deve formare al lavoro, perché è una visione assolutamente neoliberista che non produrrà lavoro, produrrà, come dici bene tu, un esercito di schiavizzati, di manodopera a basso costo, per non parlare del fatto che, per come la vedo io, creerà anche un esercito di persone che accetteranno di fare la guerra pur di avere un piatto la sera, cioè sempre se ce l'avranno, perché se poi dopo ti arruoli. Quindi io credo che la visione sia questa, la neolingua di Orwell che avevi citato all'inizio, serviva proprio a questo nel libro, no? In 1984, serviva proprio non a cambiare le parole, ma ad eliminarle proprio, cioè nel momento in cui tu mi elimini le parole dal vocabolario, mi elimini la parola libertà, faccio un esempio, quella cosa io non la vedo più, non la riconosco più, e questo è quello che sta avvenendo per noi, cioè per i cosiddetti, no, gli ex proletari, chiamiamoci come ci pare, cioè i lavoratori, chiamiamoli lavoratori, perché poi è difficile individuare oggi, no, la categoria di proletario, insomma, qui si apre tutta un'altra enorme disquisizione, però bisogna recuperare proprio un linguaggio, anche una forma di ideologia. Il fatto che l'ideologia venga sempre trattata male, l'ideologia è una brutta cosa, l'ideologia è un progetto trasformativo della realtà. L'ideologia attuale di questa forma di governo e di tutte quelle precedenti è molto evidente, è quella di creare persone che tra un po' verranno svuotate di qualunque ruolo di partecipazione attiva nella società e anche di senso critico. E quindi dove iniziare se non dalla scuola, che è il luogo, no, che dovrebbe essere la formazione di una collettività orientata e perlomeno in grado di distinguere, diciamo, il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, e invece probabilmente questo non succederà. Io sono terrorizzata da questa situazione, te lo dico proprio sinceramente. L'operaio assolutamente non avrà più la possibilità, come era prima, di imparare e di approfondire e di capire anche la propria condizione, semplicemente farà quello che deve fare per campare, quindi la base, punto, cioè tornerà la sera stanco, guarderà la televisione, si rinfarcirà di roba che viene data, no, come se fosse caramelle, e proseguirà la sua giornata esattamente come fa Cristina. Questo ci tengo a dire, non voglio sembrare offensiva nei confronti dell'operaio, perché ne conosco tantissimi e sono più che formati. Io parlo di progetto da parte dello Stato che abbiamo, del governo che abbiamo. Quindi, scusami, chiudo. Che cosa possiamo fare noi? Io lo dico sempre: rompere il più possibile le scatole, continuare a rompere le scatole, proprio stare sempre, come dire, avere sempre stare sempre col fiato sul collo di qualcun altro che è sopra di noi e che in qualche modo ci opprime, riconoscere quella forma di oppressione, non far finta che sia una nostra responsabilità, ma rendersi conto che è parte di un sistema, ed è quello che cerco di far capire anche a Cristina, che purtroppo non lo capirà, perché vabbè, poi non diciamo la fine, se di fine si può trattare, però...
0: Ma secondo me la capirei di un nuovo inizio, guarda, più che della fine, secondo me si aprono tanti scenari su quella conclusione del libro, che assolutamente non spoileriamo, faccio il giovane pure io, utilizzo termini così particolari. Hai parlato di sistema, e allora io ieri, prima di concludere la lettura del libro, pensavo, no, dovendo fare una sintesi, forse poi, come ti dicevo già telefonicamente, lo presenteremo anche altrove, se a te farà piacere, immagino di sì. Quindi quello che mi veniva in mente è: ma può essere questo testo un libro che in qualche maniera non lo dice mai in maniera troppo esplicitamente, ma insomma anche qui è il caso di dire che serpeggia l'idea che sia una critica al sistema capitalistico. Tu il termine capitalismo lo utilizzi non poche volte all'interno del testo, per esempio fai riferimento a una frase nelle prime pagine di Diego Fusaro, un filosofo che io raramente ho apprezzato, ma alle volte, insomma, come si dice, un orologio rotto va bene due volte al giorno, quindi non si nega a nessuno una citazione che abbia senso. E leggo quello che tu hai scritto: secondo il filosofo Diego Fusaro c'è un collegamento diretto tra il sistema capitalistico e la nostra ossessione per la giovinezza. Questo è un altro passaggio che secondo me è di grande importanza, perché io, guarda, ho apprezzato più di tutto la citazione di Oliver Sacks. Io sono un grande amante di Oliver Sacks, quindi ho letto più o meno non tutti i suoi libri, ma quasi. E quindi quell'episodio che tu richiami, no, della mancanza di riconoscibilità del proprio corpo, no, e quindi la necessità di essere sempre giovani, ormai lo dicevo pure con, insomma, altre persone con cui mi frequento, che vedi queste persone di 50-60 anni che cercano di vestirsi come i ventenni di una volta, ma probabilmente perché di ventenni non se ne vedono più in giro. Questo è un altro problema che tu prendi alla fine del ragionamento dell'intero libro, facendo un importantissimo riferimento all'inverno demografico, quando parli dei migranti, che dici giustamente, l'inverno demografico sarebbe una glaciazione qualora appunto non avessimo la possibilità di avere delle nuove leve, cioè dei nuovi ragazzi, delle nuove ragazze, dei nuovi bambini, delle nuove bambine. Noi che abbiamo figli, so che anche tu come me dei figli nelle scuole, diciamo, elementari, sono una componente fondamentale, perché se non le scuole non ci sarebbero, semplicemente le classi chiuderebbero anche nei quartieri più, diciamo, medio borghesi. Ecco, la provenienza di molti dei nostri compagni di classe, mio figlio è uno di quelli tra l'altro, insomma è una provenienza che viene da altri, quindi è un discorso che va sempre affrontato, come tu hai detto giustamente, a livello di sistema. E a livello di sistema, secondo me, fai un paio di passaggi importanti, secondo me gestiti molto bene, perché non è semplice in un testo del genere riuscire a parlare di temi che a me riguardano prevalentemente per ragioni professionali. Tu sai che io faccio l'economista, che lavoro con l'economia politica, e quando parli del PIL, quando parli di spesa pubblica, perché questo è un ragionamento che anche io ho difficoltà a far penetrare nelle mie lezioni di economia politica quando parlo con i ragazzi, perché sembra tutto qualcosa di esterno, qualcosa di non c'è alternativa, no? La famosa there is no alternative di Thatcher, perché tu dici giustamente nel libro, non è che le cose capitino in maniera così casuale, il fatto che le scuole funzionino sempre peggio, che ci sono dei precari all'interno della scuola, che i nostri bambini e le nostre bambine vedano cambiare il corpo dei docenti ogni anno, uno rimane fissa agli altri che cambiano, quante volte l'abbiamo detto, anche il discorso della carta igienica all'interno dei bagni che dobbiamo portarci da casa, strutture fatiscenti, come dici?
1: Le basi, cioè.
0: Esatto. E questo è frutto di una scelta di natura politica, di natura che ci vede appunto legarci a un framework ideologico ben delineato, che tu prima hai chiamato neoliberista, forse l'etichetta migliore che si può adottare in questo momento, è che è frutto di un sistema di capitale che ha proprio quelle norme che determinano tutto quello che tu hai detto fino adesso sostanzialmente. Perché a me è piaciuto molto il tuo libro proprio per questo, perché poi alla fine, non so se l'hai fatto volontariamente, ma hai affrontato dei temi, anche se l'hai presi collateralmente e poi ci sei arrivata, per esempio quello delle diseguaglianze, no? Io l'ho visto più o meno come ci sei arrivata, è stato molto efficace, perché arrivi a parlare dei dati Oxfam, del fatto che l'1% della popolazione riesce ad appropriarsi dell'arricchimento hai fatto un riferimento che sembra leggero ma non lo è, perché poi ti racconta molte cose, che un lavoratore dipendente per riuscire ad arrivare ad accumulare tutti quei patrimoni avrebbe bisogno di migliaia di anni di risparmio, e quindi è semplicemente impossibile l'ideale del self-made man. Allora io la domanda, dopo tutto sto pippone che ti ho fatto, era per dire, è difficile riassumere tutti i contenuti, perché cerco di spaziare alle volte. La domanda è, questo testo, secondo me, poi te l'ho detto già all'inizio, è tutto superfluo quello che ho detto dopo in qualche maniera, è secondo te uno strumento che può essere utile per cominciare a focalizzare che la battaglia, per non sentirsi più soli, cioè per sentirsi parte di una classe, parte di un gruppo, parte di una popolazione che viene normalmente subordinata ad altri interessi, quindi può essere uno strumento di critica dell'esistente che possa in qualche maniera spostare l'asticella un po' più avanti per cercare di motivare le persone a unirsi e quindi non sentirsi più sola, come dice il titolo, e quindi portare avanti delle battaglie che non siano solo di natura individuale ma che abbiano anche degli obiettivi più ampi.
1: Spero di sì. Allora, come vedi anche dalla tua domanda, i temi che sollevo

0: queste forme, no, di, io le chiamo forme di oppressione, ma credo che insomma sia un linguaggio che condividiamo. Come si manifestano queste forme di oppressione? Si manifestano in tantissimi modi, attraverso la precarietà, ecco, e allora il personaggio precario, oppure attraverso l'omosessualità, e quindi c'è una parte dedicata al fatto che, ad esempio, Cristina, no, in un contesto come quello scuola, si stupisce del fatto che siano i colleghi stessi, cioè coloro che dovrebbero invece farsi portavoce di una visione del mondo, diciamo, egualitaria e quindi non giudicante, non fatta di pregiudizi, siano i primi a fare la battutina sul collega omosessuale. Allora io le dico: capisco che tu non puoi cambiare la visione del mondo di tutti quanti, però perlomeno rispondi. Cioè, anche riappropriarsi di questo. No? È una cosa politica, secondo me. Cioè, il fatto di dire a qualcuno: scusa, ma che cosa stai dicendo? Quello è un atteggiamento politico. Non è solamente farlo, secondo me, ai piani alti e quindi o in televisione o su un canale social, è anche quando hai un collega a fianco che dice una stupidaggine. Allora lì ci vuole anche un po' di coraggio, chiaramente, no? Perché torniamo a quell'esporsi di cui parlavamo prima. Ormai l'esporsi non riguarda più soltanto l'intellettuale, riguarda i giornalisti, riguarda noi stessi che sul posto di lavoro pare che rischiamo di perdere il posto di lavoro per esprimere un'opinione, riguarda il fatto che ormai è talmente tutto polarizzato che hai paura a dire una cosa perché hai paura che dall'altra parte ci sia una reazione violenta. Cioè, è un lavoro che è faticosissimo quello ormai di fare politica in questo senso, perché per me politica non è partitica, ovviamente politica è questa accezione nei confronti della vita, questa predisposizione nei confronti della vita, questa apertura anche nei confronti della vita, delle azioni e delle relazioni. Poi nel libro c'è tutto il discorso, ad esempio, insomma, del dramma che è quello del Mediterraneo, anche quella è un'altra forma, no? Non solo di oppressione, ma lì proprio di indifferenza assoluta nei confronti di quello che succede ormai da decenni. Lo faccio attraverso raccontando la storia di questo ragazzino del Mali di 14 anni che poi è stato chiamato Kuka da Jorit, no? Jorit, non ho mai capito se si dice Jorit o Jorit, comunque l'artista che fa questi splendidi murales su vari edifici, no? Che è stato anche molto criticato recentemente per aver fatto il murales di Dostoevskij e cose così. E Kuka, che è stato questo ragazzino del Mali, che è stato ritrovato sul fondo del Mediterraneo con la pagella cucita nella giacca. E questa storia io me la ricordavo, però l'ho ritrovata scrivendo il libro, è stato molto a flusso, ti dico la verità. Cioè, le cose mi venivano in mente mentre scrivevo e poi mi documentavo e quindi dicevo: accidenti, ma forse dovrei dire anche questo, forse, cioè, a un certo punto il problema vero è che non sapevo più come fermarmi, perché ce ne sono talmente tante che avrei voluto parlare di tutto e approfondire ogni capitolo. Tornando a Kuka, io ho pianto scrivendo quel capitolo, te lo giuro, ho proprio pianto perché mi sono
1: Guarda, si
0: immedesimata.
1: capisce perfettamente, dalla lettura
0: Ho
1: si comprende.
0: sofferto tantissimo, tantissimo. Forse è stato per me il capitolo più sofferto in assoluto scriverlo. Cioè, mi ricordo che ero preoccupata perché mi cadevano le lacrime sulla tastiera del computer. Ho detto: acciderbolina, ora come vado avanti se mi si brucia il computer? A proposito di forme d'oppressione, non c'ho i soldi, è finita. Però tutto il libro è stato un tentativo di raccogliere le varie manifestazioni di oppressione, di diseguaglianza attraverso lo sguardo di Cristina, che un po' se ne accorge, un po' no, e anche quelle di manipolazione, perché c'è anche un capitolo dedicato, per esempio, alla sessualizzazione dell'infanzia, che anche lì io trovo che ci sarebbe tantissimo da dire su questo, se ne parla molto poco. Però, per esempio, il fatto che la bambina, no, Diana, torni a casa sculettando su TikTok è agghiacciante, e succede tantissimo. Tutte le mamme tutte le mamme della scuola, insomma, che frequenta mia figlia, capita che, insomma, facciano in maniera molto ingenua fare alle figlie questi balletti su TikTok. Poi io
1: Ti
0: mi sono.
1: confermo, perché anche mio figlio più o meno ha l'età di tua figlia, quindi sono cose che vedo anche io. E poi la cosa importante è che tu leghi questo tipo di sessualizzazione, che è veramente vomitevole a dir poco, perlomeno per come la vedo io, anche con i dati impressionanti sulla pedopornografia, che sono cose che fanno veramente rabbrividire, erano cose che io non conoscevo, ho appreso dal tuo libro.
0: Assolutamente, ma spesso addirittura prendono le immagini del profilo WhatsApp, cioè c'è un universo dietro ad ogni capitolo, e il mio dolore è stato quello di non poterli approfondire tutti, come ti dicevo, perché è chiaro che sono delle pennellate, cioè io lo vedo un po' così, è come se io avessi trattato

0: No, una serie di chiavi di lettura, se vogliamo, di certe situazioni, e supportando il più possibile con dei dispositivi anche teorici, che può essere quello di Foucault, che c'è sempre, perché io, vabbè, che dobbiamo fare? Ognuno ha le sue passioni. Per me Foucault è stato veramente illuminante nell'analisi della realtà, della storia, della storia, della filosofia, insomma, di tante cose. E tornando anche, no, al discorso della sessualizzazione dell'infanzia, ma della sessualizzazione in generale dei corpi. E quindi, no, quello che dicevi a proposito di questo terrore dell'invecchiamento a cui ormai ci hanno sottoposto, fa parte ovviamente, no, di questa volontà del capitalismo di mantenerci sempre giovani e desideranti per poter acquistare. È per quello che ho citato Fusaro, perché ha detto una cosa che io condivido, sinceramente. Poi il resto non entrerò nel merito, però sicuramente quella è una forma, no, di trappola, no? In cui siamo immersi, ed è davvero, davvero difficile uscirne. Quindi non è uno strumento per uscirne, è uno strumento perlomeno per iniziare a farsi delle domande in più e a non avere paura, a non sentirsi fuori posto nel momento in cui uno dice: scusa, ma che cosa stai dicendo? Cosa che non viene più fatta neanche se ci fai caso dai giornalisti spesso. Cioè, viene consentito alla seconda carica dello Stato di dire delle aberrazioni come quelle sulla flottiglia, dicendo che loro sono stati fortunati ad essere torturati in Israele perché così diventeranno famosi, e nessuno si è alzato e ha detto: mi scusi, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Cioè, nessuno fa più questa cosa. È assurdo, capito? Cioè, significa che c'è un silenziamento generale delle coscienze, forse per paura di perdere il lavoro, però nel contempo avresti almeno, come dire, l'applauso di tanta parte della popolazione italiana che rifiuta questo governo e che purtroppo ha sempre meno spazi per poterlo dire.
1: Virginia, io purtroppo ti devo quasi interrompere perché veramente il libro è talmente pieno di stimoli, me ne hanno segnati migliaia che va bene, parleremo poi magari individualmente in altre presentazioni se ci sarà occasione, perché il tempo purtroppo della trasmissione si va esaurendo. Legando quello che tu hai detto a quello che stavo pensando, vorrei fare una citazione che secondo me è molto importante del tuo libro verso le conclusioni, quando citi Italo Calvino alle elezioni americane, che a me è piaciuto molto quel passaggio lì. Leggo testualmente: facendoci delle domande riusciremo a disinstallare e reinstallare il nostro sistema operativo mentale. Dobbiamo conquistare una nuova leggerezza di giudizio, e fa riferimento alle elezioni americane. La leggerezza di cui parla Calvino ti consente di alzarti e di vedere le cose dall'alto un po' con dall'alto con quel po' di distacco necessario per capirle. Bisogna essere leggeri come un uccello, non come una piuma. È proprio per questo che dobbiamo fare: sottrarre peso alle nostre ossessioni, ai nostri macigni interiori, alle costruzioni mentali del sistema. Trasformare la rabbia impotente in agilità pensosa. Questo mi è piaciuto molto, questo concetto, che ci faccia capire che la nostra storia personale non deve essere per forza un eterno ritorno. E poi continua, però io mi fermerei qui e io ti ringrazierei, Virginia. Il tempo a nostra disposizione, come dicevo prima, è stato estremamente tirannico. Invito tutte e tutti a leggere il testo perché è veramente una gran bella lettura, ma probabilmente chi ci ha ascoltato fino ad ora l'ha capito che ho apprezzato particolarmente stile e contenuto. Virginia, se vuoi aggiungere qualcosa prima dei saluti.
0: Grazie, grazie perché sono contenta che tu abbia apprezzato il libro, vedo che l'hai letto con attenzione, non è scontato, quindi davvero grazie Fra, tanto e
1: Guarda, si fa,
0: grazie.
1: no, non per piaggeria, ma si fa leggere molto bene, è stata una bellissima lettura. Normalmente i libri li
0: Ho cercato di
1: mollo.
0: essere anche ironica perché sennò voglio dire un po' uno si addormenta, invece no, ho cercato di
1: No,
0: tirare
1: guarda, ti rassicuro che l'ho letto in orari tardi e la palpebra è rimasta ben fissa, quindi non c'è problema assolutamente, anzi è molto interessante. Grazie ancora a Virginia Veludo, autrice del libro E mi sono sentito a meno solo per Rizzoli, vivere una normale giornata in Italia, oltre alla rassegnazione. Grazie a Peppe dalla regia e saluto tutte e tutti e ci diamo appuntamento la prossima settimana.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia scuola. This station's

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.

0: E buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano, come sempre, su le onde di radiosonar.net, da Trasfemme in onda, sabato 23 maggio, e questa puntata si intitola Agripunk libera tutto. E in questa puntata vi raccontiamo quello che è successo ieri venerdì 22 maggio. Eravamo ad Agripunk per documentare e comunicare quindi a voi quello che sta succedendo rispetto appunto alla sentenza di sfratto. Era previsto infatti per ieri, così come è successo il primo accesso dell'ufficiale giudiziario ad Agripunk. E ci aspettavamo un intervento, diciamo come primo accesso, che tenesse conto appunto della situazione di Agripunk e della necessità di trovare delle soluzioni per tutte le persone umane e di altre specie che qui vivono, soprattutto quelle di altre specie. In questa puntata vi racconteremo appunto che cosa è successo, cominciando con una prima intervista che abbiamo fatto il giorno prima del 22, cioè il 21, che dà un pochino il segno di come di fatto sostanzialmente ci aspettassimo una situazione completamente diversa. Una situazione che infatti appunto tenesse conto del progetto Agripunk come rifugio, che tenesse conto delle normative che prevedono la necessità di garantire il benessere animale, che tenesse conto di quanto questa realtà sia importante per il territorio, sia importante come un progetto di rigenerazione che va avanti qui da più di 10 anni. La situazione, nonostante questa, però partiamo appunto con la prima intervista che vi racconta un po' qual era il sentire del giorno prima. E siamo qui, è il giorno prima, domani ci sarà l'ufficiale giudiziario che arriva. Con me c'è una delle persone volontarie che sta partecipando a questo weekend straordinario di volontariato. Come ti senti oggi?
1: Molto felice di essere ritornata qui, visto che è diventato un posto del cuore, un posto della mente, un posto del cuore politico, diciamo. E molto contenta di sapere che non sono l'unica che sta avendo questo ritorno qua. Ci stiamo aspettando un bel po' di volontario. E un po' preoccupata perché, come ti dicevo, ho messo il messaggio del chi viene a cena e penso che quindi di default si penserà che io cucino per tutti.
0: No, assolutamente no.
1: Spero di no.
0: No, spero di no, perché adesso ci si organizza come facciamo sempre, no? Decidiamo insieme che cosa si mangia, scendiamo giù e vediamo. E rispetto a domani, quali sono le tue sensazioni? Perché tu sai che stiamo registrando per la radio, vero? Questo è il giorno prima.
1: Il prima. E, allora, se è il primo accesso dell'ufficiale giudiziario, non è previsto l'uso della forza pubblica, e non è previsto uno sgombero. E,
0: Almeno così ci
1: ci
0: hanno
1: hanno detto,
0: detto.
1: io sto facendo il riassuntino, e quindi questo mi fa pensare che sia appunto un inizio di una conversazione. Su un tavolo di conversazione a cui abbiamo molto da portare, perché mentre per l'ufficiale giudiziario il primo accesso qui ad Agripunk ci si è mossi da penso quasi un anno oramai, perché il contratto d'affitto è scaduto il 31 dicembre, e però già dall'estate precedente si parlava di questo contratto d'affitto in scadenza, di quello che sarebbe successo dopo, quindi penso che arriviamo abbastanza preparato e corazzato.
0: Allora, come sentirete poi dopo, quelle che sono le sensazioni di questa persona volontaria presente qui ad Agripunk, non hanno poi corrisposto a quello che invece è successo il giorno dopo, e cioè oggi 22, giorno in cui stiamo registrando e che poi appunto ascolterete domani mattina, cioè vabbè, che state ascoltando in questo momento. Che state ascoltando qui in questo momento su Transfemmin Onda. Non hanno corrisposto perché appunto si pensava ad un primo accesso che, come tutte le situazioni di sfratto, prevedeva la possibilità appunto di considerare tutte le situazioni che venivano presentate e quindi si prevedeva un rinvio. Abbiamo però notato, e poi lo ascolterete appunto con le registrazioni che facciamo, che ascolterete dopo, abbiamo però notato che ci sono sicuramente state delle pressioni molto forti nei confronti dell'ufficiale giudiziario che hanno determinato invece dei comportamenti completamente diversi, di cui appunto vi racconteremo. Adesso facciamo un breve stacco musicale e subito dopo invece vi facciamo ascoltare quella che è la risoluzione, la sintesi, diciamo, perché la risoluzione è molto più ampia, del Comune di Firenze che è stata approvata il 14 maggio scorso. Anche questa inviata in regione, inviata al comune di Bucine, inviata a tutte le istituzioni perché appunto intervenissero in modo da poter bloccare, derogare, trovare una soluzione alternativa a quella dello sfratto che, ripetiamo, è un'esperienza estremamente violenta per tutte le persone umane e di altre specie che vivono qui ad Agripunk. Un brevissimo stacco musicale e poi vi facciamo ascoltare quelli che erano i contenuti di questa risoluzione.

Il 14 maggio 2026 il Consiglio Comunale di Firenze approva una risoluzione dal titolo Apprezzamento per l'esperienza di Agripanche, auspicio di una diffusione di esperienze simili con azioni normative di supporto. Il Consiglio Comunale in questa risoluzione, che è stata presentata da Dimitri Palagi, dal consigliere comunale Dimitri Palagi, parte appunto da una premessa che fa riferimento a tutta una serie di interventi, innanzitutto la legge costituzionale 11 febbraio 2022, che ha introdotto nell'articolo 9 della Costituzione il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancendo il dovere della Repubblica di tutelare l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, l'introduzione dell'articolo 41, cioè il limite dell'iniziativa economica privata affinché non rechi danno alla salute e all'ambiente, aprendo una via a un ripensamento profondo nel rapporto tra ordinamento giuridico e soggettività animale, alle scienze etologiche e cognitive che hanno stabilito che gli animali d'allevamento, bovini, suini, ovini, caprini, equini, avicoli e altri, possiedono capacità cognitive complesse, vita emotiva, legami sociali individuali, esperienze soggettive di dolore e di benessere. E questo è evidenziato dal punto di vista scientifico, che il sistema zootecnico intensivo produce strutturalmente gli animali fuori produzione, individui che per infortuni, disabilità, malattie o cessata redditività non possono essere avviati alla macellazione, per i quali non esiste in Italia una rete di accoglienza pubblica adeguata. E fa riferimento al fatto che la normativa vigente purtroppo non riconosce rifugi per animali provenienti dal sistema zootecnico come una categoria autonoma rispetto agli allevamenti, impedendo quindi l'accesso ai bandi, alle agevolazioni fiscali e finanziamenti pubblici dedicati per rifugi. Fa riferimento alle normative a livello europeo, quindi il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2009, che all'articolo 13 riconosce il diritto primario europeo degli animali come esseri senzienti, le varie direttive appunto della Commissione Europea. E a livello nazionale anche la legge 6 giugno 2025 che ha posto gli animali come diretti oggetto di tutela giuridica con ordine del giorno approvati che invitano il governo a valutare forme di supporto economico alla rete dei santuari degli animali liberi. A livello regionale fa riferimento appunto alla legge regionale toscana numero 59/2009 che stabilisce norme per la tutela degli animali. Fa riferimento alla letteratura consolidata, scientifica, accademica sul benessere animale, quindi insomma, i vari libri che sono stati, le varie elaborazioni che sono state anche scritte. Il fatto che appunto Agripunk sia una associazione che ha avviato il risanamento di un'area che produceva, oltre alle sofferenze infitte agli animali, anche inquinamento delle acque, fluvi irrespirabili, sfruttamento del territorio, realizzando così un progetto integrato di bonifica ambientale e di rigenerazione comunitaria. Fa riferimento al fatto che la Lega Antivivisezione, con sede a Firenze, ha consegnato animali al rifugio di Agripanche, che la LIPU di Firenze è tra i sostenitori dell'esperienza, che quindi il rifugio ha relazioni dirette e documentate con soggetti radicati nella città metropolitana di Firenze. Si sono appoggiate ad Agripanchi il comune di Bucine, San Giovanni Valdarno, il comune di Terranuova, nonché il comune di Messina, proprio per il ricevimento di alcuni animali. E quindi, atteso insomma, che l'eventuale rinforzata e dismissione forzata del rifugio produrrebbe un vuoto che non potrebbe essere colmato, che la ASL Toscana Sud-Est ha rilevato difficoltà tecniche di un'eventuale movimentazione degli animali ospitati proprio dati i vincoli sanitari vigenti, che l'area presenta ancora strutture e quindi è necessario completare la bonifica anche dei rifiuti speciali che vengono ancora conservati qui. Quindi, rilevato insomma, che l'esperienza di Agripan costituisce un modello di rigenerazione territoriale replicabile e significativa,
che dimostra la compatibilità tra recupero di patrimonio industriale dismesso, tutela del benessere animale, bonifica dell'ambiente e presidio sociale di aree rurali, ha quindi espresso il suo parere, che vi leggo, come vi ho letto, insomma, tutti questi riferimenti che sono contenuti nella risoluzione. Esprime apprezzamento, dice il Consiglio Comunale di Firenze, per chi porta avanti esperienze di recupero di aree da bonificare, convertendo strutture di allevamento intensivo oggi incompatibili con la nuova consapevolezza diffusa sui diritti degli animali in luoghi dove ci si prende cura degli esseri viventi. Preoccupa per la situazione che mette a rischio la continuità del rifugio e chiede alla Regione Toscana di elaborare degli strumenti normativi che riconoscano i rifugi per gli animali, di sostenere nell'ambito degli strumenti di pianificazione rurale e di rigenerazione territoriale esperienze analoghe a quelle di Agripank, di confrontarsi con il comune di Buci e negli altri comuni della provincia di Arezzo per trovare una soluzione che garantisca la prosecuzione dell'esperienza di Agripank nel rispetto del quadro normativo vigente. Invita anche il Parlamento italiano ad attuare, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, una legge quadro che istituisca la categoria giuridica dei rifugi e santuari per animali provenienti dal sistema zootecnico, valorizzare e rafforzare quanto già avviato con la legge 82 del 25, riconoscere esperienze analoghe ad Agripank sul territorio nazionale come riferimento per la costruzione di un sistema pubblico di accoglienza per gli animali. Questa risoluzione è stata inviata al sindaco di Bucine, al presidente del Consiglio Comunale di Bucine, al presidente della Regione Toscana, al presidente del Consiglio regionale della Toscana, al presidente della provincia di Arezzo e ai presidenti di Camera e Senato, con la richiesta di inoltre a tutte le commissioni che siano competenti in materia. Insomma, una ottima risoluzione di cui vogliamo appunto dare diffusione in questo numero speciale di Transfeminuta dedicato a questo weekend ad Agripunk, dal titolo Agripunk libera tutte. Come vediamo, anche in questa risoluzione si fa riferimento ad Agripunk come appunto un progetto di riferimento importante da poter espandere a livello sicuramente della regione toscana, ma anche a livello nazionale. Diciamo che l'intervento dell'ufficiale giudiziario è andato definitivamente controcorrente rispetto a questa risoluzione del Consiglio Comunale di Firenze e non ha rilevato l'esperienza di Agripunk come un'esperienza possibile di riferimento per la rigenerazione del territorio. All'ufficiale giudiziario interessava esclusivamente liberare questo spazio senza, lo ripetiamo ancora una volta, trovare o prendere in considerazione nessuna delle situazioni di cui abbiamo più volte parlato durante l'incontro del 22.

E adesso veniamo al racconto. Che cosa è successo oggi? Allora, questo è un report che ho scritto assolutamente io, per cui mi assumo la responsabilità di quello che sto comunicando e che sto condividendo in questa puntata, e il report quindi del primo accesso ufficiale dell'ufficiale giudiziario ad Agripunk avvenuto oggi 22 maggio 2026. Alle 10 di questa mattina, così come c'era stato peraltro comunicato, sono arrivata al cancello e c'è stata quindi la prima accoglienza. Erano presenti l'ufficiale giudiziario, da notare che era sostituta dell'ufficiale giudiziario assegnato, che è attualmente da 2 giorni in malattia. C'era poi il proprietario dell'azienda Grival, l'avvocata del proprietario, 2 assessori del comune di Bucine, l'avvocato Lariano Maccari del comune di Bucine, 3 persone della LAV di Firenze, un rappresentante di Libera di Libera Valdarno, un rappresentante di Legambiente Valdarno, una rappresentante dell'associazione Valdambra e circa 30 persone volontarie presenti al rifugio, perché appunto c'è stata questa convocatoria per un weekend di volontariato per aiutare all'interno del rifugio. Non era presente nessuna persona della ASL Valdarno e ci sembra che sia stata una grave mancanza il fatto, cioè mi sembra che questa sia stata una grave mancanza, visto che avrebbero dovuto fare da garanti rispetto allo spettamento degli animali non umani che vivono ad Agripunk. Vorremmo tra l'altro anche capire se l'assenza appunto della ASL, per come poi sono andate le cose rispetto a questo primo accesso, possa essere anche un punto per presentare un'opposizione all'accordo che è stato sottoscritto, ripetiamo, cioè anzi lo dico, sotto minaccia di uno sgombero immediato. Non era presente neanche la rappresentante o comunque rappresentante della forestale, che più volte ha affidato ad Agripunk animali in difficoltà. Cioè queste ovviamente sono assolutamente mie considerazioni, non sappiamo se sia opportuno fare no a questa opposizione. Io dico che comunque l'assenza e il fatto che non sia stato convocato all'AUSL la dice lunga su come l'ufficiale giudiziario ha affrontato il tema della presenza di animali all'interno di questo rifugio, di tanti tra l'altro animali di grande taglia, di piccola taglia, animali selvatici e non selvatici. Scusate, selvatici è una parola che non mi piace, la sto usando perché ovviamente la usano purtroppo anche loro. La presidente dell'associazione Agripunk ha accolto la delegazione e già al cancello viene immediatamente comunicato che l'ufficiale giudiziario è qui per garantire l'esecuzione dello sfratto imposto dalla sentenza del giudice e chiede se le persone che abitano nel rifugio, le persone umane si riferisce, che abitano nel rifugio abbiano già trovato una soluzione alternativa abitativa. In nessun momento in questa prima comunicazione fa riferimento alla necessità di garantire la soluzione non solo alle 2 persone dell'associazione che vivono nel rifugio e si occupano H24 della cura degli altri animali che vi abitano. C'è quindi, io rilevo, un'assoluta superficialità, c'è stata quindi un'assoluta superficialità rispetto alle norme che impongono la necessità di rispettare il benessere animale. E voglio ricordarle queste norme, che sono le stesse a cui fa riferimento anche la risoluzione del Comune di Firenze, e cioè
la legge costituzionale dell'11 febbraio del 2022, numero 1, che ha introdotto all'articolo 9 il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sancendo il dovere della Repubblica di tutelare il rifugio come ecosistema, e tantomeno ha tenuto conto. Questo del tutelare il rifugio come ecosistema lo deduciamo noi, nel senso che la legge prevede appunto la tutela degli ecosistemi. Il rifugio può essere sicuramente considerato un ecosistema da tutelare. Tantomeno ha tenuto in conto il fatto, per esempio, che ci sia un regolamento della Commissione europea, il regolamento 1 del 2005, che ci sia una direttiva dell'Unione europea del 2010, la numero 63, che hanno stabilito che gli animali che sono qui presenti hanno esperienze soggettive di dolore e di benessere che va rispettato. L'articolo 13 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che ha riconosciuto il diritto primario degli animali come esseri senzienti, imponendo politiche che tengano conto del loro benessere. La persona che rappresenta Agripan Conlus, che poi intervisterò ovviamente dopo appunto questo mio primo report di condivisione di quello che è successo, ha ribadito la necessità che queste esigenze venissero tenute in conto, ha comunicato che si sta lavorando per la ricerca di soluzioni che vedano la possibilità di salvare il progetto Rifugio Agripunk e la vita di tutti gli animali che escono da situazioni di violenza nella sua interezza. Alla sua affermazione, questo l'ha fatto l'ufficiale giudiziario, a una certa: oh, ma gli animali non possono essere venduti, cioè è arrivato addirittura a pensare che all'interno del rifugio si possa vendere gli animali, o che potessero essere temporaneamente lasciati nel rifugio, che le due persone che se ne occupano avrebbero eventualmente potuto avere un tempo limitato fino al loro definitivo spostamento. Tra l'altro ci chiediamo dove, definitivo spostamento dove? Nessuna proposta in questo senso è stata presentata, e sappiamo perfettamente che negli sfratti bisogna tener conto delle soluzioni alternative. Si è risposto che le persone che rappresentano Agripunk hanno risposto che la cura degli animali non si riferisce esclusivamente al cibo, è una cura che va avanti durante tutta la giornata, una cura che vede il coinvolgimento H24, perché chi è qui potrebbe star male, potrebbe avere bisogno di interventi, va comunque vista e attenzionata a tutta la situazione. A nulla sono valsi gli interventi dell'assessore del comune, che esprimeva il suo sostegno all'attività del rifugio e l'impegno per una possibile trattativa con la regione, è caduto nel vuoto. A nulla sono valsi gli interventi delle persone rappresentanti la LAV, che hanno sottolineato il fatto che molti degli animali qui presenti sono stati inviati dalle stesse istituzioni a cui si sta chiedendo una soluzione positiva. A nulla sono valse gli interventi di una delle persone volontarie presenti, che ha ricordato la normativa vigente, che ha ricordato la risoluzione del Consiglio Comunale di Firenze. Niente, non c'è stata nessuna presa d'atto di tutte queste cose. La delegazione che accompagnava l'ufficiale giudiziario entrata nel rifugio ha proposto come possibile mediazione, lo dico assolutamente tra virgolette, un rilascio graduale della struttura del rifugio, affermando che si poteva e doveva procedere a partire dal 19 giugno, data in cui il capannone 7 e l'1 dovrebbero essere già rilasciati. Nonostante si sia più volte affermato come questi tempi fossero assolutamente inadeguati al bisogno, la minaccia è stata quella di accettare l'accordo anche in assenza del legale dell'associazione Agripunk, come unica possibilità che i tempi fossero ulteriormente ridotti dall'ufficiale giudiziario all'interno durante questo primo accesso. Dopo circa mezz'ora ho notato due persone che stavano fotografando le targhe delle macchine delle persone volontarie che erano parcheggiate nel piazzale,
E alla mia richiesta, insomma, di sapere chi fossero, non si sono identificati come agenti, alla mia richiesta, quindi come agenti della Digos, ma hanno detto che stavano fotografando in base ad una richiesta specifica dell'ufficiale giudiziario di conoscere il posto. Abbiamo anche notato durante, insomma, ho anche notato durante tutta questa mattinata che anche l'avvocata della proprietà ha ripreso durante tutta questa visita, e quando le è stato chiesto appunto come mai stava facendo dei video in cui riprendeva anche automobili, volti delle persone volontarie, ha detto di avere direttamente dal questore, di essere stata autorizzata direttamente dal questore di fare questa cosa. Durante tutto l'accesso alla proprietà, tra l'altro, abbiamo ascoltato noi persone volontarie, quindi io insieme alle altre persone che erano qui, commenti denigratori, sia rispetto alle persone presenti, sia rispetto al lavoro del rifugio, sia rispetto alle condizioni del rifugio stesso. E questo devo dire che ci ha emotivamente profondamente toccato. Dopo un'ora dall'accesso dell'ufficiale giudiziario sono arrivati anche il maresciallo dei carabinieri, un appuntato, che hanno dichiarato di essere arrivati a quell'ora perché il loro intervento era stato richiesto solo alle 10 di oggi 22 maggio, e che pur sapendo dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario prima delle 10 non avevano ricevuto nessuna comunicazione ufficiale che richiedesse la loro presenza. Mentre la delegazione usciva, il proprietario ha dichiarato di essere disponibile a riprendere la trattativa per l'acquisto, che il prezzo da cui sarebbe potuto partire era di 600.000 euro trattabili. Questa sua disponibilità è stata accolta con apprezzamento dall'avvocato del comune di Bucine, che ha dichiarato quanto questa fosse la soluzione migliore per tutte e che ipotizzava la possibilità di concludere l'acquisto con l'offerta di 450.000 euro. A questa discussione era presente anche l'assessore Valerio Melchiari, a cui è stato chiesto espressamente dalle persone volontarie di assumere un ruolo di facilitazione di questo tavolo di trattativa, e che ha espresso la volontà di facilitare la possibilità di arrivare a questa soluzione. Possiamo comunque affermare che la modalità in cui si è svolto questo primo accesso ci mostra una assoluta inesistente volontà di ascolto rispetto alla situazione reale del rifugio e dell'assenza totale di qualsiasi offerta di soluzione alternativa, e soprattutto abbiamo sentito che ci sono state, possiamo dirlo, delle pressioni perché questo succedesse, perché il tipo di atteggiamento, ripeto, non è stato quello di uno sfratto, per quanto il primo accesso di uno sfratto, per come c'era stato peraltro raccontato da esperienze precedenti, e quindi abbiamo sentito proprio un attacco politico a questo spazio che vogliamo appunto condividere con voi. Adesso andiamo con un altro brano musicale e poi con l'intervista adesso.

0: Quasi quasi mi fa un po' strano intervistare Des in questo momento, perché ovviamente questa giornata è stata una giornata molto molto provante. Non si dice provante, però insomma siamo molto provate. E quindi insomma la prima domanda che farei a Des è proprio questa. Con quali consapevolezze, con quali sentimenti esci da questa giornata?
1: Fa un po' strano anche a me. Ciao Mari.
0: Ciao!
1: E ciao a tutte. Di solito vi accolgo con un po' più entusiasmo. Stasera è un po' così. E sono molto delusa, molto molto delusa un po' da tutta la situazione, sia un po' per le aspettative che s'aveva, che invece appunto, come hai detto te prima, è stato un crescendo di ah, ok. Sì, ecco, diciamo che tutti i vari dai, ma in teoria è così, ma in teoria è così, ecco, oggi sono definitivamente andati tutti in Veneto, si dice a Ramengo. E sono molto incazzata.
0: Si può
1: Sì,
0: dire,
1: no, no, è
0: attraverso
1: che
0: l'onda
1: stavo.
0: si può dire, non ti preoccupare.
1: No, no, non stavo pensando se usare il termine incazzata per una questione di linguaggio, ma per riflettere se rifletteva appieno il sentimento, ecco, perché non è nemmeno proprio, non è nemmeno solo un'incazzatura, appunto, è un misto di vari tipi di incazzature, varie sfumature di rabbia, ecco, per tanti motivi, un po' per il fatto stesso di essere arrivati a sto giorno, questo sì. E poi in fondo per come è andato sto giorno. Però visto che appunto oggi si diceva appunto anche questo, che appunto ancora non sono riuscita a verbalizzarlo appunto a tutte le altre persone, però appunto a Mari te l'ho detto insomma all'inizio della giornata, che da un certo punto di vista c'è una parte di me che ora dire sta bene è un po' too much, però appunto a Mari, mentre era lì che si aspettava che arrivassero queste persone, ho detto non avrei mai voluto arrivare a questo giorno, però essendoci mai arrivati non avrei mai voluto essere con nessun altro se non con voi.
0: Ed è così, c'è stata veramente una presenza molto importante di tante persone che fanno comunità ad Agripunk e questo sicuramente è stato molto molto importante perché, ecco, noi c'è sempre questo slogan, no? Non sei solo. In questo momento il fatto appunto che ci fossero tante persone arrivate anche da tanti luoghi diversi, qui con noi c'è anche Eva della nostra redazione, che poi se sentiranno anche il questionario, sì,
1: Direi proprio di
0: perché
1: sì.
0: direi proprio di sì, fra poco sentiranno anche il questionario. Ecco, e quindi credo che questo, cioè dar valore a questa presenza,
1: Assolutamente.
0: io davvero, ecco, c'è una cosa che io ho sempre detto e che voglio ridire questa volta, la voglio ridire alla radio. Secondo me dobbiamo avere la consapevolezza, soprattutto dovete avere la consapevolezza. Tu e David, che avete iniziato questo progetto, lavorato per più di 10 anni qui, fatto chiudere un allevamento, fatto chiudere una situazione di sofferenza, ospitato così tante persone, che in questo percorso di fuoriuscita dalla violenza, che ve ne siete preso cura. Ecco, io dico sempre che avete preservato un territorio per tutti questi anni, che avete preservato una memoria. Io dico che questo va già messo a valore come un grande successo, come un grande esito. E qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa, c'è la trattativa, non c'è, si acquista, non si acquista.

0: oltre i confini, diciamo, di Agripunk, ma anche oltre e va insieme alla nostra lotta antispecista e alle pratiche di questa lotta, perché è una lotta che non sa di parole la vostra, ma sa di pratiche. E questo, secondo me, è molto importante. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa.
1: Fammi la domanda successiva.
0: La domanda successiva era ti aspettavi e cosa pensi succederà, però un po' già risposto a queste domande.
1: Vero. No, ma vabbè, ovviamente noi ci riconosciamo quello che abbiamo fatto negli anni, con ovviamente tutto un ragionamento comunque di riflessione, di ripercorrere, cioè ce lo facciamo quasi quotidianamente, di ripensare, di percorrere, no, ma quella volta potevamo far così o far cosà, tipo anche, già anche prima, alla fine di questo incontro, cioè abbiamo detto, che cavolo è successo, cioè ora appunto devo ancora chiudere gli occhi da stamattina alle 6, quindi devo ancora un attimo chiudere gli occhi e elaborare mentalmente tutto quello che è successo e non, appunto proprio perché comunque non tanto perché riconosco a noi quello che si è fatto, ma perché riconosco anche a tutte le persone che finora hanno permesso a tutto questo di andare avanti, chi con il proprio aiuto fisico qua, chi appunto con le donazioni e quindi cioè oltre che appunto che a dar valore, assolutamente tantissimo valore a questo, voglio anche appunto dare, fare questo ulteriore tentativo di questa trattativa, di vedere se stavolta, perché di solito appunto altre volte che giustamente magari le persone che ci seguono potrebbero anche dire, vabbè anche un'altra volta o comprate il posto o vi sfrattano, no, stavolta cioè... Stavolta è proprio vero, l'altra volta era che erano cose che ci dicevano poco prima di un'udienza, durante un'udienza, cioè usandolo anche quasi come appunto del tipo ah ok, allora se fate la trattativa per l'acquisto durante il processo, allora il processo si chiude. No, il processo si deve chiudere perché mi riconosci quello in cui io ho ragione, ok? O lo chiudiamo a torto perché mi riconosci che ho un torto, non puoi chiedere di fare una trattativa d'acquisto durante un processo, mi sa da ricatto. Tancato, posso dirlo, e quindi c'era questa volontà già appunto con il discorso, già col comune se n'era parlato e appunto l'incontro con la regione era finalizzato anche a questo, di appunto aprire una trattativa col proprietario. Oggi stamattina l'ha riaperta, tra l'altro parlandone, esponendosi e dicendolo anche a figure appunto quali tipo appunto il geometra del comune e l'assessore del comune, oltre appunto ad altre persone che erano lì, che hanno sentito, e appunto verrà fissato da lunedì, se sentirà, insomma si insisterà perché entro questa settimana venga fissato questo incontro per capire questo margine, e cioè stavolta è concreta l'opportunità e quindi c'è davvero, ora la cosa è, ahimè, concretamente, o appunto facciamo la raccolta fondi e troviamo i soldi per finalmente riscattare definitivamente questo posto, perché di fatto si tratta di un riscatto, perché questo posto è sotto riscatto, questo posto, e quindi riscattare definitivamente questo posto, perché se no le condizioni che poi ci mettono anche per questo eventuale rilascio graduale, no eventuale, per questo rilascio graduale, che è stato deciso,
0: è tremendo,
1: è un casino.
0: E quindi cogliamo l'occasione per chiediamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che ascolteranno questo podcast, di seguire le pagine di Agripunk. Ci sarà il lancio di un nuovo crowdfunding per l'acquisto, per la continuazione del progetto, per cui siate per favore generosi, ci sarà il comunicato stampa, diffondete, ci saranno anche delle conferenze stampa.

0: pensando anche a delle manifestazioni per coinvolgere sempre più gente, perché anche la regione intervenga. Quindi insomma, seguiteci e soprattutto partecipate. E adesso, visto che abbiamo anche nella puntata di Quirzionario, con il suo l'orrore, secondo me il titolo del Quirzionario, Eva, di questa giornata, l'orrore,
1: ci sta proprio
0: come conclusione di questa puntata di Trasformi in Onda, credo che sia, ecco, tu questa mattina non c'eri,
1: no,
0: però sei arrivata oggi pomeriggio, e quali sono, hai ascoltato i nostri racconti, hai visto le nostre facce, hai visto le nostre, hai sentito le nostre emozioni, e che cosa ci puoi dire rispetto a tutto questo?
2: Allora, intanto invito appunto ad ascoltare anche il Quirzionario, perché è casuale, anche se il caso non esiste, ma c'è un brano musicale che non a caso si intitola Tutto sbagliato. È tutto sbagliato, ed è anche tutto sbagliato quello che sta avvenendo qui, quello che è avvenuto oggi, perché appunto c'è un'aggressività ed è un attacco politico, perché in questo periodo storico assistiamo costantemente a degli attacchi politici violentissimi, e sembra appunto che l'Occidente sia caduto in questa aggressività, che è comunque una modalità fascista, cioè che si vuole cancellare tutto ciò che esce, diciamo, da quello che viene considerato la norma. Agripunk è uno spazio che crea comunità, è cosa di cui abbiamo un fortissimo bisogno, perché qui ci si aggancia anche a un'altra cosa che mi sta spaventando in maniera terrificante, appunto queste aggressività che c'è nelle giovani generazioni, che siano di origine italiana o meno, perché la cronaca purtroppo ci porta alla ribalta delle cose allucinanti, perché appunto non hanno spazi aggregativi, tutti gli spazi che ci sono vengono chiusi e cancellati, come se dovessimo rimanere chiusi dentro a quello che è il nucleo familiare e vivere di frustrazione, di paura, eccetera eccetera. Invece qui c'è la possibilità, e la comunità l'ha dimostrato, nel senso che sono anni che si lavora tutti insieme per mantenere in vita questo spazio, ma poi è vitale anche per le persone che lo attraversano, per cui è un qualche cosa di socialmente, direi, estremamente importante, straordinario. E quindi anche questo è l'ennesimo attacco politico che ci crea, anche a me crea rabbia, che non è semplicemente una rabbia, diventa anche, sfocia anche un po' nell'odio, anche se nella verità dei fatti mi piacerebbe rimanerne fuori, e questo lo affronto un po' anche appunto nella tematica dell'orrore, perché ci troviamo proprio di fronte a un orrore, a voler appunto cancellare in maniera così netta e senza possibilità anche di trattative degli spazi che sono fondamentali. Non si capisce. Io vengo dall'Emilia Romagna e finalmente sta saltando fuori che gli allevamenti intensivi sono qualche cosa che inquinano più della panda diesel del nonno, e quindi anche qui non si capisce, viviamo in una regione meravigliosa e non si capisce perché non intervenga anche la regione, cioè per gli allevamenti intensivi arrivano quantitativi di soldi infiniti, per creare uno spazio appunto che è un ecosistema poi alla fine, no? Tutto ciò che c'è ad Agripane e dintorni, invece questo non è possibile, deve essere sempre la singola persona che con un lavoro mostruoso, perché Dese e David fanno un lavoro mostruoso da diversi anni per tenere appunto in piedi questa situazione, però sono abbandonati da quelle che insomma sono le istituzioni, e non si capisce perché poi una regione come la Toscana dovrebbe investire a maggior ragione in spazi come questo, perché poi l'alternativa che cos'è? Cioè, una volta che ammesso in un concesso si vada via, cosa si fa? Si torna a fare un allevamento intensivo? Quali sono le prospettive? Perché poi mancano anche queste visioni, non sappiamo quali che possono essere le prospettive future di questo spazio, quando è già pronto e andrebbe semplicemente lasciato questo spazio com'è, e poi creare ovviamente anche delle situazioni magari ancora maggiormente aggregative per fare in modo e maniera che vengano anche le famiglie, perché no, con i suoi propri bambini, eccetera, eccetera, visitare degli spazi che comunque sono appunto degli spazi di educazione, degli spazi dove poter fare anche delle esperienze fin da giovani, e tutto questo andrebbe contro al sistema d'odio che invece nella realtà dei fatti stiamo vivendo quotidianamente, che l'odio non fa altro che portare aggressività, violenza ed odio, come appunto la cronaca tutti i giorni ci riporta. E quindi anche da parte mia, che insomma ho attraversato in diverse modalità questo spazio, mi auguro che comunque una soluzione si riesca a trovare. Non dobbiamo smettere di sperare, anche questo, e di lottare, come già oggi anche qui vedo appunto che si scrivono comunicati, si scrivono situazioni per cui non si demorde, perché è comunque quello che io voglio anche esprimere e dire: comunque vada a finire, appunto, è un qualche cosa che fa parte della storia, fa parte della storia della resistenza, e in questo periodo storico è necessario che continuiamo a resistere.
0: Io vi ringrazio veramente per aver partecipato con le vostre posizioni, e riprendendo questa parola, io arrivo da, come sapete, insomma, arrivo da Madrid, dove abbiamo celebrato, tra l'altro, se volete ascoltarla, la puntata precedente era tutta sul movimento 15M, abbiamo celebrato i 15 anni del 15M, ed è venuta fuori questa cosa bellissima della speranza come atto rivoluzionario. È stata pronunciata da una scrittrice, riportata durante una delle assemblee che abbiamo fatto, e devo dire che sento fortissima questa cosa, no? di vivere proprio la speranza come atto rivoluzionario, e tra l'altro proprio riferito al fatto che diventi un privilegio dell'Occidente quello di non vivere la speranza, mentre invece le situazioni delle popolazioni più oppresse devono poter vivere la speranza come atto rivoluzionario, perché altrimenti la lotta non continua. Io vi ringrazio molto per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Questionario, che e subito dopo, dove riascolterete la voce di Eva. Buona giornata, e partecipiamo alla lotta di questo spazio in ogni modo e con ogni possibilità. Grazie a tutti.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQ, IA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario.

0: Buongiorno a tutte e tutte, benvenuti a questa nuova puntata di Quirzionario. Oggi affronteremo la lettera O di orrore. È ovviamente un tema, direi, attualissimo e quello che io vorrei cercare di analizzare, di portare in luce è la responsabilità occidentale di questo orrore, ma soprattutto europea di questo orrore che si sta diffondendo e sta andando avanti ormai da troppo tempo. L'orrore è ovviamente il più criminale genocidio della storia umana, che è quello dei palestinesi, quello che si sta consumando a Gaza, con tutto poi anche il contorno, no? Inizia la terza guerra mondiale, il pericolo reale di un conflitto nucleare, perché insomma siamo nelle mani di personaggi che definirli folli sarebbe un complimento, non sono folli, sono proprio dei criminali, dei delinquenti, molti dei quali li abbiamo delegati, quella che continuiamo a voler chiamare democrazia, come se mettere la X su Ippinco o su Pallo facesse la differenza dell'orrore, visto che a parte la Spagna, che ha preso delle posizioni chiare, coraggiosissime tra l'altro, e quanto invidio gli spagnoli. Per quanto riguarda il resto dell'Europa, invece, la situazione è tragica. In Italia non ne parliamo, siamo stati anche un paese che, insieme alla Germania, due paesi criminali dove è nato l'orrore del fascismo e del nazismo, e ancora una volta portiamo avanti questa tradizione dell'orrore. Ma le opposizioni non è che siano messe molto meglio da questo punto di vista, no? C'è proprio questa ambiguità. L'orrore ricatta l'Occidente democratico, non si sa bene perché e per come, cioè lo sappiamo, è questione di denari, è questione di ricatti rispetto alle nefandezze che alcuni personaggi che mandiamo a governarsi hanno commesso, è questione ovviamente di tecnologia, di economia, eccetera, eccetera. Quindi l'orrore è guidato da questo. E quindi non c'è neanche tanto da stare a domandarsi, cioè, ma a me non mi interessa più. Io so che siamo governati da una banda di criminali e che porta avanti l'orrore ed è complice tutto dell'orrore. Tra le tante criticità dell'Occidente, io ultimamente rispetto all'Occidente sono veramente estremamente critica. Io non salvo l'Occidente, sono radicale, sì. È un po' come dire, beh, Mussolini ha fatto anche delle cose buone. No, Mussolini non è salvabile e l'Occidente non è salvabile. Già alla sua seconda creazione di un orrore infinito, profondo, buio, e nel giro neanche di 100 anni, per cui insomma non è salvabile, io non lo salvo. Una delle tante difficoltà che io sto vivendo è di come star dentro a questa situazione dell'orrore, ed è di questo che io un po' anche oggi voglio parlare. Mi faccio dare una mano da Emil Cioran e da questo suo straordinario libro che si intitola Il funesto demiurgo. Cioran è un realista, non è un pessimista, e devo dire che mi ha salvato diverse volte nel cercare di non sbroccare, come diciamo noi, rispetto a quello che accade nel mondo, no? Cioran ti toglie anche delle illusioni perché va diretto su quella che è la realtà, punto. Questa è la realtà. E quindi mi faccio dare una mano da lui. Un po' l'ho messo nella descrizione, che anche lì direi che insomma c'è della bella sostanza rispetto all'orrore. E vi leggo questo. Che cos'è un contemporaneo? Uno che ci piacerebbe ammazzare, senza sapere bene come. Devo dire che io mi ci ritrovo perfettamente in questo pensiero di Cioran. Potessi ammazzarne, ne ammazzerei veramente tantissimi, no? Perché scatta l'odio. L'odio però è un sentimento estremamente pericoloso perché l'orrore si alimenta dell'odio e quindi l'orrore vuole che si creino delle forme di odio. Poco importa se l'odio che io produco contrasta ed è rivolto all'orrore piuttosto che essere dall'altra parte, è comunque un qualche cosa di estremamente negativo. Io da questo punto di vista, come ho già detto altre volte, sono molto più orientata al pensiero orientale, cioè quindi di buttare fuori delle positività, di buttare fuori proprio in questi momenti in cui ci vogliono arrabbiati con la paura, eccetera, eccetera, tirare fuori euforia, felicità, benessere per me stessa e per chi mi circonda, cioè donare il benessere è un qualche cosa di straordinario, nel mio piccolo lo sto facendo. E quindi questo va avanti, ma allo stesso tempo, come tutti noi da questa parte, perché ci sono quelli che sono dalla parte dell'orrore e ci sono quelli che sono dall'altra parte. Io la divido veramente in due, e quindi ci sono due posizionamenti netti, no? E quindi quando incappo in questi filmati, poco importa se sono fatti con l'intelligenza artificiale o meno, fatto sta che raccontano fatti reali, no? Di questi esseri immondi, questi alieni che sono l'esercito dell'orrore, l'esercito di un popolo eletto da un dio maledetto, non li voglio neanche nominare, non ce n'è bisogno. Questi che se la prendono in 5 o 6 contro dei bambini. Ho visto un filmato di un bambino down inseguito a questi alieni. E quindi chiaramente. Come la si attraversa questo immenso dolore? Un'altra delle negatività, demenzialità dell'Occidente, l'Occidente è pieno di demenzialità, tra queste c'è anche questa idea di dover sempre avere delle risposte, doverle sempre dare le risposte, o avere sempre delle soluzioni, dover sempre avere soluzioni. Questa è un'altra maledizione dell'Occidente. Perché a volte non ci sono risposte, no? E l'interrogativo aperto è molto più saggio, è realista, è reale, è concreto, è vero, di quanto non possano essere delle stupide risposte. E allo stesso tempo questa idea del dover fare sempre, avere una soluzione. E quindi la domanda tipica che ci viene fatta ed è pericolosissima. Beh, allora cosa facciamo? Che senso cosa facciamo, no? Perché nel momento in cui ci viene fatta questa domanda, e ci viene fatta, perché il potere è molto intelligente, ci manipola molto bene, ovviamente la risposta è nulla. Cosa posso fare io? E qui apro un'altra parentesi di un qualche cosa che io non riesco a farmi capire. Nel momento in cui io ringrazio la dea Freya, a cui sono fedele, dell'esistenza della Cina, della Russia e dell'Iran, non significa che dico, oh che bello, vincono loro e avremo il mondo perfetto, perché è un'altra ossessione demenziale dell'Occidente, questa di avere una soluzione, una perfezione, come se potesse esistere un qualche cosa, no, che anche solo lontanamente possa essere perfetto. Una società ideale, perfetta, non esiste, esistono delle utopie. E quindi tifare per questi tre paesi significa semplicemente che si vuole interrompere l'orrore, si vuole ostacolare l'orrore, solo quello, incepparlo, questo stramaledetto meccanismo dell'orrore che sennò dilaga, indisturbato. Basti pensare a quello che hanno fatto in Venezuela, basti pensare a quello che stanno facendo a Cuba. Di Cuba non parla più nessuno e per fortuna che ci sono i cinesi e i russi che non ne parlano, ma vanno a dare una mano. L'Iran invece ha interrotto quest'idea in 3 giorni, no? Perché poi c'è sempre questa mania di grandezza da parte dell'orrore, sempre in 3 giorni. In 3 giorni distruggono il nemico e vincono, no? E invece no, c'è una resistenza, un inceppamento, e questo è secondo me proverbiale, perché sennò veramente saremo già un po' alla fine. Questa oscurità dell'orrore si diffonderebbe in tutto il mondo. E quindi quando io tifo per la Cina, per la Russia e per l'Iran, quindi per l'Ayatollah, per il cattivo Putin e per cattivissimi comunisti cinesi, ovviamente non ne esalto come se fosse una soluzione esistenziale, valida per creare la società migliore, però mi rendo conto che senza di questi sarebbe veramente. Ed è quello che io vedo anche in giro sui social, c'è questo sfogo che noi abbiamo tifando per questi tre paesi che sono gli unici che sono in grado di contrastare. Per cui cosa facciamo? La risposta è semplice: gli unici che possono fare qualche cosa e hanno anche detto cosa bisognerebbe fare sono i cinesi. Non è compito mio cosa facciamo. I cinesi dicono: bisogna prendere questo stato canaglia, criminale, terrorista, terribile, disarmarlo, isolarlo e contenerlo. Questo bisogna fare. Ma lo possono fare solo i cinesi, insieme ai russi, insieme agli iraniani. Io non lo posso fare, nessuno di noi lo può fare. Poi, ovviamente, sono anche. Ho tutto il massimo rispetto per chi scende in piazza, perché si prende un'imbarcazione e viene attaccata da questi alieni in terra internazionale, dove si subiscono delle violenze orrende. Tanto questi sono liberi di fare quello che vogliono. E le persone che protestano, ho visto delle immagini a Berlino di questi militari grandi, grossi e coglioni che davano dei pugni in faccia delle ragazzine. Tutto questo a me, ma penso a tutte le persone che stanno da questa parte rispetto all'orrore, sono dei pugni in pancia. Io non so veramente come affrontarli. E quindi non c'ho una soluzione, non mi interessa la soluzione. Pensare alla soluzione significa pensare che poi mi giro dall'altra parte, perché vai nell'indifferenza. Quindi è la domanda sbagliata, è tutto sbagliato nel cosa posso fare. Bisogna calarsi e attraversarlo il dolore. Qui voglio leggere un brano, secondo me, straordinario. Rispetto alla questione del dolore, lui è Byung-Chul Han e il suo libro è un librino bellissimo che vi consiglio, è La società senza dolore, perché fa un'analisi secondo me fondamentale e dice: algofobia. Dimmi il tuo rapporto con il dolore e ti dirò chi sei. Questo motto di Ernest Jünger è applicabile alla società nel suo complesso. Il nostro rapporto col dolore rivela in quale società viviamo. Le sofferenze sono cifre di un codice, contengono la chiave per comprendere ogni società. Quindi chiunque voglia criticare la società deve effettuare un'ermeneutica del dolore. Se le sofferenze vengono lasciate solo alla medicina, ci sfugge il loro carattere di segni. Oggi imperversa ovunque una algofobia, una paura generalizzata del dolore. Anche la soglia del dolore crolla con rapidità. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Persino le pene d'amore sono diventate sospette. L'algofobia si estende nell'ambito sociale. Ai conflitti e alle controversie che potrebbero condurre a confronti dolorosi viene riservato uno spazio sempre minore. L'algofobia interessa anche la politica. Aumentano la spinta al conformismo e la repressione del consenso. La politica si installa in un'area palliativa e smarrisce qualsiasi vitalità. La mancanza di alternative è un analgesico politico. Il centro diffuso sortisce un effetto palliativo. Invece di discutere, di lottare per argomenti migliori, ci si abbandona all'imposizione del sistema. E questo è. Io lo vivo, io in quanto Kingster, rispetto al quale faccio anche attivismo sul dolore, mi rendo conto di quanto veramente siamo incapaci. Io il dolore lo attraverso anche fisicamente con le pratiche kinky, e quindi Nel momento in cui mi trovo davanti all'orrore, voglio attraversarlo, perché è chiaro, mi crea dolore, ma non posso far finta di niente, perché sennò succede che ti volti dall'altra parte. È un po' quello che fanno tantissimi che sono dalla parte dell'orrore, no? Sperano che vincano i cattivi, ed è un modo per non pensare. C'è il negazionismo, io ho letto anche giornali online titolati che negano l'evidente del genocidio criminale, il più criminale della storia umana. C'è già il negazionismo, ancora prima che purtroppo questo genocidio sia cessato, sia parte della storia, no? E sono gli stessi che poi criticano i negazionisti di un altro orrore, dell'altro orrore che ha commesso sempre l'Occidente e l'Europa, no? E non c'è niente di più che mi faccia più rabbia del negazionismo. Non c'è niente che mi faccia più rabbia dell'indifferenza. E quindi voglio attraversarlo il dolore, lo devo attraversare. Questo è, secondo me, fondamentale. Che ci sia la consapevolezza, altro termine, che per me è pratica quotidiana da transfemminista, la consapevolezza è sempre una ricerca continua, costante, difficilissima da trovare. Ma io voglio avere la consapevolezza che stiamo vivendo e siamo partecipi e complici, in quanto occidentali, dell'orrore. Ho la soluzione, ce l'hanno i cinesi, su questo non c'è ombra di dubbio, però io devo costantemente rimanere sul pezzo e devo fare in modo e maniera di spiegare, anche qui spesso ho difficoltà, di spiegare che non c'è appunto da trovare una soluzione. Non c'è neanche da trovare una giustificazione, non è possibile giustificare. Cosa possiamo giustificare rispetto all'orrore? Non è giustificabile. E quindi va attraversato. Allo stesso tempo bisogna tenere quell'equilibrio, quindi questa capacità di attraversare il dolore di cui io mi faccio carico personalmente in quanto Kingster, quindi mi sento esperta nell'attraversare il dolore. E ognuno deve trovare la sua strada, ognuna deve trovare la sua strada. Io non è che voglia insegnare niente a nessuno, però bisogna attraversarlo allo stesso tempo senza soccombere al dolore, perché un'altra cosa che vuole l'orrore è che si cada nella paura, si cada nell'odio, e quindi bisogna attraversare il dolore stando fuori da questi elementi per evitare di alimentarlo l'orrore. È un'operazione di equilibrismo non facile, me ne rendo completamente, perfettamente conto, ed è un motivo per il quale oggi ho deciso di affrontare insieme a chi mi ascolta questa tematica, questo dubbio immenso, questa sofferenza che porto io, che rispetto alla sofferenza di chi ovviamente la vive sulla propria pelle, l'orrore è roba da nulla, è anche questo mi dà il coraggio, cioè io non posso abbandonarli. Loro se lo vivono quotidianamente da anni e anni e anni e anni e anni, perché l'orrore in Palestina è da decenni che esiste. E io non posso non banalmente o semplicemente avere questa empatia, quindi attraversarlo questo stramaledetto orrore. Choran, i topi confinati in uno spazio ridotto e nutriti unicamente di quei prodotti chimici di cui ci rimpinziamo, sembra diventino molto più cattivi e aggressivi del normale, condannati man mano che si moltiplicano ad ammucchiarsi gli uni sugli altri. Gli uomini si detesteranno assai più prima, anzi, inventeranno insolite forme d'odio. Si strazieranno a vicenda come non mai e scoppierà una guerra civile universale, non a causa delle rivendicazioni, ma per l'impossibilità con cui l'umanità sarà ridotta di assistere più a lungo allo spettacolo da essa medesima offerto. E fin d'ora, se per un solo attimo potesse intravedere tutto l'avvenire, oltre quell'attimo non andrebbe. Cioè, è geniale Choram per il semplice motivo che è realista e ha già visto ai tempi che furono l'orrore e descrive l'orrore, questa anche voglia di distruggerlo, perché questo ultimo brano che ho letto proprio parla della, cioè, se avessimo veramente consapevolezza, l'unica via d'uscita, l'unica cosa da fare è la distruzione. Però qui salta fuori un altro dei miei tarli, ne ho tanti di tarli, che è quello, cioè, che tutto è sempre stramaledetto eurocentrico, perché sembra sempre che no, noi siamo l'orrore, quindi per risolvere la questione dell'orrore che arrivi la meteora, che qualcuno lanci uno di quei famosi missili, ci sia uno scambio di missili che poi ponga fine all'umanità. E questo è eurocentrico, e questo è colonialismo, imperialismo, è sempre la stessa medesima mentalità, perché il problema non è l'umanità. Io sono appena stato in Laos e farò una puntata sul Laos. Loro non c'entrano proprio assolutamente nulla con l'orrore. L'orrore siamo noi, quelli che dobbiamo sparire. Siamo noi occidentali, è la nostra stramaledetta cultura che deve sparire. E questa è un'altra consapevolezza e appartiene anche all'attraversamento del dolore. Fin quando non ci rendiamo conto che noi siamo il male assoluto, non se ne uscirà mai. E quindi quello che io auguro, mi auguro, è che qualcuno veramente distrugga, e lo starà facendo, perché poi alla fine l'orrore nasce da questa smania e da questo tentativo di rimanere gli imperatori assoluti. L'Occidente è nella merda, gli Stati Uniti sono nella merda, e quindi cercano col colpo di coda attraverso il nazifascismo, che è tipica della cultura occidentale. La cultura occidentale si fonda sul nazifascismo, e quindi io mi auguro che sparisca una volta per tutte e che l'umanità possa andare avanti senza di noi. Anche questa è una riflessione che sto facendo e che mi aiuta in una qualche misura a convivere e attraversarlo, questo dolore di cui non posso fare a meno, non posso girarmi nell'indifferenza, non posso girarmi dall'altra parte, devo rimanerci, ma allo stesso tempo non mi devo fare incastrare dall'odio e dalla paura. Non è un esercizio facile. Questa puntata mi è servita in una qualche misura per darmi delle dritte, delle modalità per riuscire ad avere questo equilibrio. Per cui grazie per chi mi ascolta, e direi che lancio un brano che è di una carissima amica, si chiama Antonella Bukovac. L'album da cui deriva si intitola La femminilizzazione del mondo, e il brano, non a caso, si intitola È tutto sbagliato, perché l'Occidente è tutto sbagliato. Grazie e alla prossima.
1: Tutto sbagliato.
2: Prima di tutto io sono di natura molto allegra, molto gaia. Divento serio in certe occasioni come questa, semi-ufficiali, che mi imbarazza un po'. Poi non è affatto vero che io non credo nel progresso. Io credo nel progresso che vuole la creazione dei beni necessari. Non credo nello sviluppo e nella fattispecie in questo sviluppo che vuole la produzione intensa, disperata, ansiosa, smaniosa di beni superflui.
1: Buon, buon, buon, buon, buon.
2: Tell.

0: era
1: duale. Ed è questo sviluppo, semmai, che dà alla mia natura Gaia una svolta tremendamente triste, quasi tragica. Appunto perché non sono un sociologo, un professore, ma faccio un mestiere molto strano, che è quello dello scrittore. Sono direttamente interessato a quelli che sono i cambiamenti storici. Cioè io, tutte le sere, tutte le notti, la mia vita consiste nell'avere rapporti diretti, immediati, con tutta questa gente che io vedo che sta cambiando.
2: Progresso. Progresso. Progresso. Progresso. Progresso. Progresso. Progresso.
1: Quindi questo fa parte della mia vita intima, della mia vita privata, della mia vita quotidiana.
0: È un problema mio.
1: Duale.

0: E siamo arrivati alla puntata numero 30 di questa 19ª stagione per R&D Vibes, un'ora e mezzo di Roots e Dub in compagnia di Degenerator ai controlli
1: e Mr. Green.
2: Hola, motor green della Iola. Ben trovati.
0: Oggi niente pizzini, perché abbiamo direttamente la voce dell'autore,
1: l'originale
0: che ci può dire direttamente come abbiamo iniziato, la sigla, le varie rubriche e così via.
1: E tutto è
2: tutto senza... io devo fare, no?
0: Tutto tu devi scontare questi mesi di assenza
1: e anche qualcos'altro.
2: Dobbiamo scontare questa, tra l'altro abbiamo mandato una bellissima puntata in replica la settimana scorsa, per chi se la fosse persa, abbiamo recuperato una puntata dei tempi del lockdown in cui parlavamo di Black Lives Matter, del movimento, e parlavamo insomma delle problematiche del razzismo che, porca miseria, sono sempre fin
3: sempre
2: troppo attuali. E quindi sembrava una puntata registrata veramente l'altro ieri, e ogni tanto ci fa piacere ascoltare queste puntate per capire cosa abbiamo superato, magari la pandemia, e cosa non abbiamo ancora superato,
0: esatto,
2: come il problema del razzismo.
0: Sì, peraltro abbiamo veramente 19 stagioni da cui attingere, per cui abbiamo forse l'imbarazzo della scelta quando dobbiamo riproporre qualche replica, perché sono veramente tante 19 stagioni, ragazzi. Siamo quasi alla fine di questa 19ª stagione, siamo a fine maggio, rimarranno un po' poche puntate e accompagneremo con queste puntate il Rebel Sound, di cui parleremo spero abbastanza anche oggi. E quindi insomma ci stiamo facendo un curriculum di tutto rispetto, per non dire ci stiamo facendo vecchi,
2: stiamo facendo un curriculum così cos'è questo
1: diversamente giovane
2: c'è un fischiettio in sottofondo
0: e ce lo dice lo chef, cos'è questo?
1: Guarda ti dico questa cosa qui, lui si chiama Clive Chin.
2: Boom!
1: La canzone Ordinary Version Chapter 3 è tratta da una compilation mitica, perché appartiene alla mitica Blood and Fire del 1998. La compilation si chiama Impact All Star Forward the Bus, Dub from Randy's 1972-1975. Il suddetto Clive Chin era quello addetto alla produzione, composizione e missaggio.
0: Ma quindi fa parte, diciamo, dell'almanacco di Laganà.
2: Ovviamente, stiamo recuperando il compleanno di Clive Chin, che è stato il 14 maggio scorso, insieme a quelli della scorsa settimana, come The Royal Melody, 12 maggio, che abbiamo già celebrato, ugualmente a Sandra Cross il 16 maggio. E Clive Chin, per chi non lo sapesse, insomma, è un produttore musicale giamaicano, pioniere del reggae, figlio di Vincent Chin, il fondatore della Randy's Records e della VP Records.
1: È la label statunitense importanti, indipendente,
2: e lui insomma è noto per aver prodotto, insomma, è stato protagonista nella creazione dei primi anni della musica dub, e ha prodotto un album di riferimento uscito nel 1973 che tutti quanti conoscono, che è Java di Augustus Pablo. C'è lui dietro Java,
1: cioè,
2: e Augustus
1: è
2: Pablo.
1: È uno dei 5 album di musica dub più riconosciuti
2: iconici,
1: al mondo.
2: C'è questo Ordinary Version che ci siamo ascoltati, Chapter 3, in apertura di puntata. È un brano dub che lui ha mixato insieme a Errol Thompson sotto il nome di Impact All Stars, ed è la versione dub del famosissimo brano Roots Reggae cantato da Lloyd Parks nel 72, Ordinary Man, che vi invitiamo eventualmente a recuperare. Però so che hai preparato un'altra chicchetta che non era prevista, però è un fuori menu,
1: perché questo Clive Chin mi rimandava figlio, dico, tanto padre, insomma, come abbiamo detto, alla produzione di tanta roba, tra cui questo brano che si chiama Won't Come Easy, Sweeney and the Wailers Band. E questa tune l'abbiamo tratta anche da un'altra compilation di autori vari, Randy's 17 North Parade 1997, Pressure Sound. In origine era su un 7 pollici della Impact del 1975.
2: E sono proprio curioso di ascoltarmi allora questa Won't Come Easy, Clive Chin, Sweeney and the Wailers Band. Auguri passati a Clive Chin.

Questo è l'almanacco di Laganà, la rubrica che omaggia i compleanni dei grandi artisti reggae che ancora sono fra noi e che potete ascoltare ogni settimana solo su Red Vibes. Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori da Fabrizio Laganà, alias Mr. Roots & Colcha, Roots Veteran dal 1977.

0: I didn't shoot a deputy, questa era Itana, Show the Sheriff.
1: Io sta canzone la conosco.
0: Sì, ma infatti, mi sembra, forse è una cosa. Allora, chiediamo a Mr. Green, che è bravo a recuperare, diciamo così, le cover, le canzoni originali. Ma secondo te questa è una cover o una canzone originale?
2: Deve essere, secondo me, di qualche artista emergente,
0: no,
2: che avete ascoltato da qualche parte.
3: È sfuggita.
0: Me lo sono ricordato, Eric Clapton. È una cover della famosa canzone di Eric Clapton.
2: Che ho sparato meraviglia. Allo sceriffo. No,
0: bellissimo,
2: vabbè, questa
0: bellissimo.
2: Era per celebrare ovviamente il compleanno di Itana, che era il 22, era ieri, il 22 maggio 84. Questa settimana festeggiamo Wattie Barnett, 20 maggio, l'abbiamo già celebrato insieme a Dennis Bovell, pure lui il 22 maggio, e sarà anche il compleanno di Nando Popo il 20
0: auguro,
2: maggio.
0: Gli auguri passati.
2: Però questa era praticamente l'ultima produzione uscita a fine febbraio per la Eclectic Prods, Free Minds Music Records, Itana, in questa bellissima cover di I Shot the Sheriff di Bob Marley, in cui tutta la potenza della sua voce viene fuori. Lei si chiama Shona McKenzie, una delle voci femminili più influenti e celebrate, no, del panorama reggae roots contemporaneo femminile, ed è giamaicana. Il suo nome d'arte significa quella

0: La musica di Tana, yes, su R&D Vibes, le migliori vibrazioni roots, rock, reggae, Strictly Conscious Vibes, ogni sabato da 19 stagioni nell'etere e sul web insieme a Mr. Green, D-Generator e Faugno del Roots Guardian. Abbiamo chiuso il capitolo dell'almanacco di Laganà, che apre come al solito le nostre puntate per fare gli auguri agli artisti reggae che sono ancora in vita, e dobbiamo parlare sicuramente del Rebel Sound Festival, che è la cui prima serata, quella con Rafa Pico e Ghetto Child Sound System, è alle porte.
1: Sta lì sabato, per arrivare
2: sabato prossimo,
0: sì, sì. E dobbiamo presentarvi
2: prossimo
0: anche un sacco di nuove produzioni reggae che sono diventate ormai il nostro cuore, no? Sì. Il cuore pulsante della nostra trasmissione. Tantissimi produttori, tantissime etichette che ringraziamo ci spediscono settimanalmente tutte queste freschissime

0: uscite e poi sta al nostro chef il compito di selezionarle e comporre il menu della puntata.
1: E devo dire tantissime, ovviamente tanta scelta, perché il nostro chef pesca in tutto il mondo e in tutti, diciamo così, le regioni geografiche di questo mondo, ma poi cade sempre, spesso, su alcuni
0: sulla Cantabria,
1: buone pratiche sulla Cantabria in questo caso, su alcune buone pratiche, perché c'è poco da fare, evidentemente ci sono delle sintonie,
2: carta
1: che vanno,
2: canta.
1: Esatto.
0: C'è sempre un tipo un magnete, no?
1: Sì,
0: sul
1: ci sono
0: mappamondo.
1: Delle sintonie, ci sono dei luoghi, probabilmente c'è un elettromagnetismo mondiale, no? C'è un pezzo, qualcosa all'estero, evidentemente, c'è qualcosa in Cantabria, c'è qualcosa in Giappone.
0: Cantabria è il Salento della Spagna, no? Il Salento, la Giamaica d'Europa.
3: Non lo sappiamo.
1: Da quando c'è quest'uomo che risponde al nome di Roberto Sanchez, sostanzialmente. A parte, insomma, è una questione anche di quantità, ragazzi. Quest'uomo produce veramente tonnellate di roba. Non tutte sono di eccezionale qualità, ma la gran parte delle pubblicazioni sono certamente degne di essere riportate anche nelle nostre playlist, come il caso di questi 2 7 pollici che sono usciti per la Fruits Records lo scorso 8 maggio e che hanno ovviamente il nome di Lone Ark, come, diciamo così, come sostanzialmente
0: bollino
1: produzione, come bollino. Il primo pezzo è Kanata, Yuko Arakawa e di 18th Parallel, e a seguire altri 2 pezzi di 18th Parallel che incontrano Lone Ark, Monkey Man e Peace Version. Straight out of Spain, this is Lone Ark.

0: storie, su un po' di relax per chi magari sta andando a trovare amici, parenti fuori porta, magari impelagato nel traffico sulla strada, per chi magari sta a casa a cucinare il pranzo del sabato o della domenica o di qualsiasi altro giorno della settimana se ci state ascoltando in podcast, perché le nostre puntate sono tutte disponibili quando volete, come volete, dove volete, sulle piattaforme di Radio Sonar, Penna Verde e chi più ne ha più ne metta, anche Spotify. Siamo
1: Spotify, yes,
0: da un paio d'anni, quindi un bel po' di relax per questo weekend di fine maggio che ci avvicina, insomma, la data del Rebel Sound Festival, no ragazzi?
2: My God, non vedo l'ora, raga, mo ve l'ho detto,
1: manca veramente poco, manca
2: una settimana.
1: Quando ne abbiamo iniziato a parlare sembrava una proiezione lontana, un'ipotesi ancora remota, e invece ci siamo.
0: Invece no, il 30 maggio
1: è settimana prossima,
0: 30 maggio a San Foca, in provincia di Lecce, al Petra del Sol, che insomma è un posto che per chi non lo conoscesse è a due passi dal mare ma al tempo stesso a contatto con la natura, perché bello, immerso nel verde, è un luogo quasi d'altri tempi, no? dove si respira veramente l'aria genuina della natura ma anche della buona musica, perché lì ci sono state fatte tante serate belle. Mi ricordo l'estate scorsa il compleanno di Treble, per esempio, no?
1: Sì,
0: bellissima serata. Ghetto Child con Rafa Pico, l'artista olandese che ritorna in Italia anche quest'anno per farci ascoltare le sue bellissime produzioni.
2: Ghetto Child, sound system di Cotrufiano, che insomma veteran sound system, dub veteran sound system.
0: Sì, forse noi diciamo non li presentiamo a dovere perché non vogliamo sembrare non sciovinisti, ma sono tutti sound system, che Ghetto Child, I Militant Sound System,
2: che
0: c'hanno, sound,
2: che c'hanno una storiellina alle spalle, non male,
0: sì, nella scena del sound. Tra l'altro, quello che forse non abbiamo sottolineato abbastanza è che il Rebel Sound Festival quest'anno si compone di tre serate anziché una.
1: Sì, di solito è una serata a metà agosto, e invece sono triplicato, come abbiamo detto, in queste ultime
2: settimane.
1: Siamo
2: arrivati
1: settimane
2: a 10 anni di Rebel Sound.
0: E la PS Suoni Ribelli ovviamente cerca nel miglior modo possibile di essere quanto più inclusiva, cercando di tenere bassi i prezzi, no, di ingresso, nonostante insomma gli artisti siano di caratura internazionale, come Rafa Pico, come abbiamo detto, Ducky Conscious, Dixie Peach, Nia Song Bird con Vibronics a Ferragosto. Quindi l'iniziativa che insomma ci teniamo a sottolineare, evidenziare in questo frangente, è quella che sia il 30 maggio con Ghetto Child e Rafa Pico, sia il 20 giugno con Burner Sound e Conscious Sound e Dixie Peach, l'ingresso al Rebel Sound la serata sarà di 8 euro fino alle 22 e 10 euro dopo, mentre la serata di Ferragosto rimane strictly free entry come da tradizione. In altre parole,
1: con 16 euro,
0: serate, esatto,
1: con 16 euro vi portate a casa praticamente tre serate clamorose e praticamente 5 artisti internazionali, ma di rilievo, cioè di quelli che riempiono i club, di quelli che riempiono praticamente gli squat, le grandi sale nelle grandi città,
2: guarda,
1: nelle grandi capitali europee.
2: Fammi dire due parole su Rafa Pico, perché insomma è un ragazzo relativamente giovane, insomma non è una persona come Conscious Sound che suona e seleziona dal 1989, però insomma è qualche annetto che si dà da fare ed è in crescita costante, imperiale. È olandese, quindi collabora tantissimo con artisti come Dub Creator, con altra gente che proviene da quel circuito, esatto, e ultimamente è già venuto in Italia, già ospite di Ghetto Child, ma la serata spaccò e quindi si sono detti Ghetto Child insieme al collettivo che forma Suoni Ribelli, quasi quasi lo richiamo.
0: Sì, questo già dovrebbe essere, no, un termometro, cioè, se la serata fosse andata male difficilmente poi
1: avrebbero
0: richiamato, invece ci sta. E come diceva giustamente Faugno, con 16 euro andate ad ascoltarvi 5 artisti di livello internazionale, ma andate anche a supportare una realtà come la PS Suoni Ribelli, che non fa solo musica ma è un progetto di cooperazione comunitaria che prova a proporre un'alternativa di gestione del territorio diversa rispetto a quella dannosa e consumistica alla quale stiamo assistendo purtroppo negli ultimi anni, un'alternativa dal basso e che valorizza gli spazi pubblici e le piccole realtà locali, come può essere Petra del Sol o come può essere il Parco dei Santi Medici con la relativa associazione a Uggiano la Chiesa. Quindi sosteniamo Rebel Sound, 30 maggio Petra del Sol, Rafa Pico, e adesso una bella canzone di Rafa Pico, perché giustamente che facciamo? Non ve lo facciamo ascoltare Rafa Pico? Certo che ve lo facciamo ascoltare. Che pezzo ci ascoltiamo?
2: One Love Philosophy insieme a Blackboard Jungle.
0: Yeah, man.

0: E questa è la voce che sentirete sabato prossimo al Rebel Sounds, Rafa Pico. Il titolo del pezzo era One Love Philosophy per Black Hole Jungle.
1: 7 pollici.
0: Veramente.
2: Lo sentirete sul Ghetto Child Sound System, esatto. Quindi non sulla cassa Bluetooth di casa.
0: Alla Pedra del Sol, sabato prossimo, ricordatevi di venire presto perché si risparmia.
2: Sì, si risparmia. Mangia anche, c'è la cucina attiva, si
0: è
2: mangia.
0: Bello, bello, un posto bellissimo, potete portare.
3: Guarda,
0: anche
3: io ho una mezza idea, se fosse una bella giornata a mare.
2: E poi tu sei diciamo, warrior, lo sappiamo.
0: La combination è quella, è facile da fare, insomma.
2: Ma la faremo il live radio show.
0: Eh sì, faremo.
2: Lo possiamo dire, lo faremo.
3: Sì. Facciamo un simpatico warm up, giusto per scaldare gli animi e rasserenare le coscienze. RD Vibes Live Radio Show.
2: Ma registriamo una puntatina a quel Pedra del Sol. Restiamo in Italia come vibes, come produzioni. Passiamo dal festival a un gruppo che ha calcato le nostre chart, le ha cavalcate ed è arrivato in cima no, alle nostre chart. È stato anche stabilito il record di presenze all'interno della chart italiana. Ben 4 shun, nessuno ce l'ha mai riuscito prima d'ora. Ovviamente avete capito che stiamo parlando dei The Strangers, che si presentano con una nuova brand new in 12 pollici, solo in 12 pollici vinile, Dig This Way Records, label italiana. È uscito la scorsa settimana. Al mixaggio c'è un signore che si chiama Ras D, non so se lo conoscete. Lo conoscete? Abbiamo giusto mandato un coffee kill un paio di settimane fa,
3: dedicato
2: che,
3: a quell'uomo
2: che ha spaccato, ragazzi. Se veramente 12 pezzi,
0: penso di sì,
2: sì, 12 pezzi dei Disciples, uno più bello dell'altro. Qui c'è il suo mix, c'è il suo angry dub di questo pezzo con The Strangers and Ty Wickes, che si intitola Angry Language. Very brand new su R&D Vibes.
3: Yes, Tullio, bless up. Dig This Way Records.

un maestro come Rasta. Al mix di questa perla, Hungry Dub, 12 pollici, solo vinile, non digital.

0: quindi anche questa è finita, diciamo, nel calderone delle candidate.
1: Proprio di corsa, sì, entrata,
2: dai,
1: capito?
2: Dai, bellissimo, bellissimo questo 12 pollici, ricordiamolo, solo su vinile, non digitale. E durante, diciamo, l'ascolto di questo bellissimo pezzo c'era dell'elettricità in studio, perché ovviamente siamo arrivati alla fine di questa settimana un po' di sofferenza per entrambi. Quest'anno non abbiamo mai parlato di pallone.
1: Lo voglio dire.
0: Posso dire una cosa? Continuiamo a non farlo.
2: Neanche, neanche dopo Lecce-Roma e dopo Roma-Lecce.
0: No, no, continuiamo a non farlo. Perché
1: tacciamo. Manteniamo bassi, vogliamo bassi.
2: C'è dell'elettricità in studio, però. Sì, perdonateci, sì, sì, sì, se sentite, insomma, ogni tanto delle scarichette
0: poi,
2: elettriche.
0: Domani, dopodomani. Aspettiamo domani sera.
2: La prossima puntata magari ci lasciamo andare un po'. Però ecco, sappiate che sono entrato. C'è un respiro un po' più profondo, c'è perché dobbiamo prendere fiato, che è stata una settimana lunga e complicata.
1: Vediamo.
2: Continuiamo con le nostre Very Brand New, la musica di R&D Vibes.
1: Rimaniamo in Italia.
2: Reggae. Rimaniamo in Italia.
1: Nord-est.
2: Uscito un mesetto fa al mix Buriman di Moambessa. A proposito, fammi ricordare anche, non è la Macconi di Laganà, forse mi è sfuggito, la settimana scorsa, il 13 maggio, era anche il compleanno di Prince David di Moambessa. Se almanacco deve essere,
1: almanacco sia.
2: Ai fiati, ABBA Original, questo sì, è disponibile anche in digitale, oltre che in 7 pollici. Lui è Don Diego con People Free e poi People Dub a cura di Moambessa. Un'altra nuova produzione reggae freschissima qui su R&D Vibes.

0: Venezia non tradisce. Mo Ambessa Production, People Dub, very very brand new, come detto da Mr. Bean, un mixaggio curato da Buriman, insomma fatto veramente bene con Don Diego alla voce. Per
1: l'ho detto, senti come suona? L'ho detto, mi sa.
0: No, anche se non l'ho detto, lo avevi pensato
1: sicuramente. Quindi... no, suona.
0: Allora, il prossimo pezzo invece non è un brand new, forse la prima canzone, diciamo, tolte le celebrazioni iniziali, che non viene pescata dall'attualità sostanzialmente. Io sono contento che l'abbia scelta il nostro buon Degenerator, perché diciamo così è il all'interno di una produzione di un grande personaggio, di una grande persona scomparsa poco tempo fa, che molti, è diventato poi famoso anche nel mainstream, perché molti conoscono come Jeremiah Jesus, il personaggio del prete mezzo guerrigliero all'interno della serie Peaky Blinders. Siccome Peaky Blinders è ambientato a Birmingham, è ambientato appunto nel periodo dell'inizio del Novecento, negli anni 20-30, peraltro anche interessante come quadro politico, se vogliamo, no? Perché c'è l'emergere delle black shirt, no? Delle, come dire, le camicie nere britanniche, c'è stato un tentativo di andare verso l'estrema destra anche in quel periodo, che è stato combattuto per le strade, e spesso la criminalità, diciamo, è intervenuta anche nella lotta politica senza volerlo, in un certo senso sbilanciando. Questo personaggio è molto bello, e questo prete di origine giamaicana con la croce e i fucili, per cui è molto particolare, e ha la faccia, la voce e il volto appunto di Benjamin Zephaniah, che è un dub poet sostanzialmente, una grande voce,
1: sì.
0: Considerata per esempio una voce autorevole anche all'interno della letteratura contemporanea britannica, è stato anche più volte premiato, quindi è raro, insomma, che ci scordiamo di personaggi del genere, che hanno fatto non soltanto la storia della musica ma anche quella della letteratura. E giustamente Degenerator ha rimediato a questo nostro errore degli ultimi anni inserendo questo pezzo che si chiama President, dall'album del 2017 Benjamin Zephaniah, Revolutionary Minds, per la Red Dread. E perché ti è venuto in mente?
1: Perché ho pensato a questo brano, perché appunto non recente, perché ho sentito il testo del brano di Mambessa e mi ha ricordato qualcosa che rimanda al testo di President.
0: Allora, President Benjamin Zephaniah.

0: DJ Reto l'ha montato, esatto, il sound e non ce ne siamo accorti.
1: Sì, ce ne siamo accorti. Hai visto quelle casse che si muovevano qui alle nostre spalle?
2: Oddio mio.
0: Bellissimo questo avere il brand new, stupenda. Questa è un'altra delle pagine che noi saccheggiamo abitualmente, esatto, con estremo piacere. odgprod.com, free download da circa un mesetto. Il pezzo si chiama Rise e lui o lei, perché non lo,
2: non
0: sappiamo,
2: lo sappiamo,
0: lo mettiamo, è Awoga, scritto A-W-O-G-A.
2: Da fine aprile, bello, free download,
0: bello, bellissimo,
2: sulla pagina
1: è da sound, come dici tu. È arrivato il momento in cui DJ Narrator vi aiuta la peristalsi, per cui aiuta a digerire mettendo, diciamo, dei pezzi che aiutano, diciamo così, anche il movimento dello stomaco, dell'intestino. Non male, non male.
0: No, posso dire anche una parola sul pezzo di prima, President, bellissimo, Benjamin Zefanaia. Io non lo conoscevo, sono onesto, è stata una bellissima,
1: il personaggio della David Blind.
0: Ma lo sai che io ultimamente la televisione la guardo poco, e se
1: tu
0: la guardo, la guardo under 10, cioè
1: sei
0: sono programmi under 10,
1: forse, no?
0: A Poirot.
1: Kojak.
0: No, però ecco, la canzone era molto bella, il testo era molto bello e mi ha ricordato che oggi io ho pagato la toeletta del cane 28 euro invece che 23, ho pagato 4 panini 1,60 euro, no? Invece che 1,30 euro, e ho pagato un pacco di pasta da mezzo chilo 1,10 euro. Io non lo so se a voi queste cose vi sembrano normali, se ci stiamo abituando, se questo rincaro del carburante può spiegare tutto, può giustificare tutto, può legittimare tutto. Però quello che so io è che lo stipendio che mi arriva a fine mese è sempre
2: inalterato.
1: Tra l'altro, insomma, non si muovono gli stipendi da decenni in Italia, quindi in realtà, insomma,
0: scusate se intervengo così a gamba tesa, però President
2: mashup
0: di Resident, e io ho subito pensato, ma cacco, ma hanno aumentato pure la toletta del cane.
2: Guarda, forse una o due settimane fa, per il 1° maggio, abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo buttato un po' di,
0: bellissimo,
2: abbiamo lanciato un po' di cifre che rimandano, e una di queste era proprio questo, ovvero i salari italiani in termini reali sono rimasti ancorati a quello che accadeva nel 1990, quando io ero appena entrato all'università, fondamentalmente,
0: e Schillaci segnava,
2: esatto, quindi siamo lì, mentre invece nel frattempo in questi 30 anni l'altra quota, quella dei profitti, è andata su.
1: Ma
2: su,
1: sapete
2: su,
1: cosa mi spaventa in realtà di tutta questa faccenda, e poi chiudiamo, diciamo, questa parentesi politica,
0: sì, scusate,
2: questa, no, questa parentesi rivendicativa sociale. Dai.
1: Perché sostanzialmente mi pare che non ci sia allarme all'interno del paese, questa è la cosa,
2: cioè, o l'allarme c'è non lo vediamo,
1: non c'è l'emergenza politica, non c'è l'agenda, in televisione non se ne parla, non si sentono dibattiti, pare che l'unico tema su cui discute la maggioranza e l'opposizione sia il tema delle immigrazioni, no? Come se questo governo non fosse qui da 4 anni e stesse parlando ancora come se stesse all'opposizione, no? Quindi si parla di sicurezza, di immigrazioni, pare che sia l'unico tema,
2: si dimentica, non si parla
1: di infrastrutture, non si parla di scuola, non si parla di sanità, non si parla di rincari, non si parla di previdenza sociale, di pensioni, non si parla di nulla tranne che di immigrazione, come se, diciamo, ci siamo schiacciati su questo tema. È possibile? Io questo vi chiedo.
2: Evidentemente se lo possono permettere,
0: no, peggio, si parla di decreti che sembrano emergenziali e che vanno,
1: esatto,
0: quasi sia a risolvere le situazioni emergenziali, quando ci sono delle situazioni istanziali che sono costantemente
1: strutturali
0: e incide. Ripeto, a me non mi sembra normale pagare un mezzo chilo di pasta 1,10 euro e 4 panini 1,60 euro, ragazzi. Cioè, io non mi abituerò mai a sta cosa.
1: C'è tanta speculazione, perché lo diciamo anche sulla questione del rincaro del petrolio. È vero che c'è la questione, come dire, militare, lo stretto di Hormuz, tutto quello che volete, ma sostanzialmente l'idrocarburi,
0: 20.000 persone bloccate là,
1: sì, non c'è
0: apro
1: dubbio,
0: chiuso parentesi,
1: non c'è dubbio, ma gli idrocarburi che stiamo utilizzando oggi nelle nostre macchine sono quelli, diciamo, di un paio d'anni fa, lavorati, raffinati qualche anno fa, stanziati all'interno, diciamo così, dei depositi delle grandi, esatto, quindi perché li stiamo pagando cari? Perché c'è incertezza, e l'incertezza è data dalla guerra. O no?
2: Ne sono convinto anch'io in qualche misura. Sono anche convinto del fatto che, insomma, forse la prossima tune di Vibronix, in cui Vibronix mette le mani, si chiama Magma, e quindi forse ci può dire che siamo in un grande magma in cui c'è molta confusione, dobbiamo risolverla noi in questa maniera, dobbiamo tirarci su da questa confusione.
0: Sì, mio nonno ti direbbero, adesso si chiama Magma? Ai miei tempi si chiamava in un altro modo, ma chiamiamolo pure Magma, come il titolo di questo mix di Vibronix e Bungalow Dub, very brand new on R&D Vibes.
1: Nella magma fino al collo.

0: rilassata. Cosa succede se metti insieme le vibrazioni di Leicester con le melodie e i bassi del Messico?
1: Del deserto messicano.
2: Bangaronix.
0: Resistencia. Queste che ci siamo ascoltati sono altre due delle 19 tune di Resistencia, che è l'album dei Bangaronix, che altro non sono che Vibronix e Bangalo Dub, che si sono messi insieme, hanno fatto uscire questo LP un mese fa, a fine aprile, solo in digitale per ora quantomeno, dove Bangalo Dub, una crew messicana, incontra appunto Vibronix, è uscito per la mitica Scoop Records. Ci torneremo ancora, ci siamo già passati.
1: Sì, questa è l'ottava tune delle 19, però magari un altro
2: è la terza puntata che era praticamente... No, e questo mi fa capire che forse anche qua dobbiamo pensare
1: questa
2: ad una...
1: Io ve
0: lo posso dire anche davanti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di R&D Vibes, questo è il nono album che segniamo quest'anno. Siamo ampiamente in over performance,
2: esatto,
0: sugli album. Solitamente a maggio non avevamo mai segnato 9 album, però insomma anche questo Bangalo Dub Mix con la voce di Lengua Lerta Magma ci ha legittimato questa candidatura.
2: Posso fare un'osservazione, diciamo, proprio da sia musicale in generale, da mondo di produzione?
0: Per l'amor di Dio, se proprio non riesci a trattenerti.
2: Non ce la faccio, guarda, ce l'ho proprio qua. Ce l'ho qua, lo vedi? Secondo me il fatto che siano aumentati il numero di album, di LP negli ultimi anni, non so se avete notato questa cosa, secondo me sono aumentati il numero di LP, perlomeno nel nostro giro, ma non solo secondo me, perché il ritorno del vinile in generale, no? E la fine del, non lo so, della iperquantità, no? dei CD che avevano 20-30 pezzi, quindi ritorno, diciamo, ad un formato un po' più normale di canzoni, no? 8-9 pezzi, 10 pezzi nella maggior parte dei casi, ti consente, diciamo, di lavorare bene su un concept, no? su un unico oggetto, e sviluppare un'idea, sviluppare in questo caso una collaborazione e così via. Secondo me si stanno moltiplicando perché stiamo tornando al formato vinilico 12 pollici a 33 giri, che consente secondo me un altro tipo di ragionamento su come proporre musica.
1: Io te l'ho raccontato tempo fa, per me anche il fatto che in questi tempi, in questi ultimi anni, molti artisti, molte vibes, cioè molti crew prendono soldi dai live, dai concerti, e se c'hai un concerto e lo devi fare ogni anno perché sennò non entrano entrate, devi trovare qualche nuova canzone, quindi ti butti a fare produzioni più lunghe e appunto.
2: Ma prima c'erano,
1: questa è un'idea che si aggiunge,
2: sì,
1: ecco.
2: Ma prima c'erano comunque più singoli che ti consentivano, diciamo, sì, no, di uscire anche una volta al mese, oppure di fare un 7 pollici, o di uscire per esempio soltanto in digitale in MP3, quindi un pezzo al mese, un pezzo ogni 15 giorni, e magari fare, che ne so, 20 pezzi all'anno, però distribuite in questa maniera. Adesso si torna,
1: Green,
2: secondo me, all'ordine.
0: Dico la mia, secondo me negli ultimi anni sono diminuite un pochino le possibilità di fare dancehall, session, serate in cui si consumavano tonnellate di 7 pollici e 10 pollici, e magari con questo ritorno in voga del vinile, che in realtà non se n'era mai andato, però è rispuntato e adesso è anche diventato mainstream come piattaforma, insomma come strumento, ha accentuato anche l'ascolto casalingo. È un ascolto anche più complesso, più lento, e forse probabilmente gli artisti, che sono sempre avanguardia in questo, ci stanno mandando un messaggio che probabilmente dobbiamo rallentare, dobbiamo fermarci, dobbiamo anche avere la possibilità di ricavarci il tempo di ascoltarci, di mettere su un 33 giri e di ascoltarcelo di fila per 40 minuti, magari senza toccare lo smartphone.
2: Quello che comunque condividiamo, mi sembra il comune denominatore delle nostre tre riflessioni, sia il ritorno del vinile, il ritorno preponderante del vinile. Guardate che negli Stati Uniti ho letto che la produzione, il numero di vendita dei vinili è tornato a quello pre-CD. Quindi praticamente alla fine del, diciamo, la metà degli anni 90, quando il CD stava scalzando il vinile, gli stessi livelli di produzione, quindi di numero di pezzi che stanno uscendo, praticamente sono tornati a quel livello lì, che secondo me è un buon segnale, perché come dice Mr. Green, il vinile ti costringe ad un ascolto più maturo, più ponderato, più calmo, e prendere anche un po' più di tempo
1: il long play, il lungo ascolto,
0: esatto. Long play.
1: E ti devi alzare e devi pure girare il disco.
0: Io a casa mia c'ho chi lo fa per me.
2: E non è Achille.
0: Educate the youth.

0: Aya Meditation, signore e signori, ascoltatori e ascoltatrici di R&D Vibes, questi erano gli Higher Meditation, appunto. Sembra una combinazione, ma Sanctuary Version e Sanctuary Version Rough Cut sono le prime due tune di un progetto uscito solo in digitale che si intitola The Half Has Never Been Told, uscito a inizio mese e disponibile sulla pagina highermeditation.bandcamp.com, che noi abbiamo segnato appunto come papabile candidata a entrare nella nostra top 30
1: ci ha
0: delle
1: piaciuta.
0: Canzoni internazionali del 2026.
2: Ma voi lo sapete che tra le varie espressioni che si utilizzano nel reggae, diciamo, tradizionalmente, anche l'espressione di Alpha's Never Been Told è una di quelle che mi piace di più, no? La metà della, si riferisce alla storia, ovviamente la metà della storia non è mai stata raccontata, che si riferisce appunto al fatto che sono i vincitori che scrivono la storia e che quindi tutto un continente, parliamo dell'Africa ma in generale tutti i paesi colonizzati, hanno potuto dire la loro solo di recente in un certo senso, no? Quindi conquistando una narrazione che diventa importante anche grazie alla musica, in particolare alla reggae music.
0: Anche perché in generale nel mainstream molto spesso ci sono storie che sono dimenticate proprio perché non interessano a quel tipo di business, e questo mi dà il collegamento per presentarvi il Coffee Killa di oggi, che racconta la storia musicale di un gruppo incredibile che è stato letteralmente la prima band inglese reggae formatasi appunto in Inghilterra da immigrati giamaicani. Parliamo del 1967, parliamo ovviamente dei Cimarrons, di cui vi abbiamo consigliato e vi riconsigliamo un bellissimo documentario, lo trovate anche su YouTube in lingua inglese ovviamente.
1: L'altro anno era uscito un LP dei Cimarrons,
0: esatto, che è appunto uscito insieme, sono diciamo omonimi, documentario dell'LP, per celebrare appunto questa band che è stata ispiratrice di tutti i gruppi che ci piacciono tantissimo, certo. Steel Pulse, Oswald, Black Roots, Black Slates, non ci sarebbero stati se non ci fossero stati i Cimarrons.
1: Sarebbero stati diversi, ecco.
0: Tra l'altro loro sono stati i primi a portare il reggae in alcune parti del mondo dove poi è esploso, mi viene in mente l'Asia, no? il Giappone, la Thailandia, l'Africa occidentale. Un gruppo sottovalutato per i motivi che citavamo prima e che oggi mi piace farvi andare a riscoprire con questa mezz'ora di Coffee Killa, digestivo reggae, un best of in cui ho provato a sintetizzare in maniera molto complicata la musica dei Cimarrons.
1: Bravo Mr. Green.
2: Allora, mi sa che tu stai salutando, eh?
0: Io vi saluto, vado a fare il Coffee Killa dei Cimarrons.
2: Ti vedo apparecchiare, diciamo, la showcase.
0: Vado a prepararlo, a mettere su il Coffee Killa.
2: Allora, presenta l'ultimo pezzo, visto che dà il nome alla puntata di oggi.
0: Molto volentieri, un'altra very brand new, uscita a inizio mese solo in digitale per il label Greatest Trees and Evidence Music.
1: Una cantante sconosciuta.
0: sconosciuta che ha popolato in maniera clamorosa le nostre playlist, i nostri menu nel 2020. Sono contento che lo faccia anche nel 2026, questa volta in compagnia di Future Irie. Lei è Queen Omega e la canzone è quella che dà il titolo alla nostra puntata di oggi, Rebel Chant, very brand new su R&D Vibes. Run it, Siletta.
3: Rebel Chant, Babylon Chant, Freedom Fighters.
0: Yes, come again, Degenerator. The Queen Omega non si smentisce neanche questa volta. Rebel Chant è anche il canto

0: La riconoscibilissima voce di Buju Banton che torna in una playlist di R&D Vibes non so dopo quanti mila anni.
1: Beh, un pochetto, forse non lo so, non me lo ricordo.
0: Con questa Butterflies, very brand new.
1: Beh, meritava, Rhythm insomma è ben sì, noto, sì. Un classico della reggae music, della Golden Age, insomma.
0: Peraltro sì, queste canzoni suonano come se fossero sostanzialmente gli anni 2000, la fine degli anni 90, non so perché, ma insomma ci danno quella mood, quell'atmosfera, quell'aria di quel periodo. Delle dancehall belle dove c'era un po' di tutto e ci si divertiva insomma a stare
1: e Buju la cavalca questo rhythm
0: e cavancava in generale le dancehall, caro Buju, sì. Dopo qualche scivolone insomma che ce l'ha fatto
1: più
0: anche un po' più di uno ce l'ha fatto un po' scordare quando fanno cose belle insomma li recuperiamo così come recuperiamo un altro grande artista del passato. Lo facciamo per una causa nobile sostanzialmente perché come sapete, per chi ci segue da un po' di tempo, da quando Sly Dunbar ha raggiunto Robbie Shakespeare nell'Olimpo, diciamo, dei musicisti, soprattutto i musicisti quelli proprio mondiali, internazionali, chiaramente il buon Degenerator ci ha detto a noi, visto la loro enorme produzione, dobbiamo prenderci almeno l'impegno di mandare almeno un loro pezzo in ogni puntata di R&D Vibes e quindi rispettiamo, non è difficile onestamente. Recuperiamo un pezzo del 1986 e la voce straordinaria di Alf Pint, un 7 pollici della Powerhouse Music sul mitico LP dal titolo Greetings, che aveva più o meno sostanzialmente contribuito a diffondere il nome di Alf Pint in giro per il mondo, poi ovviamente ristampato per la Sonic Sound e la 17 North Parade successivamente. Il basso e la batteria sono di Robbie Shakespeare e di Sly Dunbar, il titolo del pezzo è già Don't Love That, bellissimo, bellissimo, Alf Pint e Sly & Robbie.

0: Atmosfere Deep con il produttore di Tokyo Makio giochi di parole per indicare una provenienza mondiale di questa musica, no? Sì. Abbiamo pescato un po' da tutte le parti dell'Italia, dalla Giamaica, dall'Inghilterra, dal Messico,
1: dall'Italia,
0: e quindi anche
1: dal Giappone.
0: Things get tough, le cose si mettono toste, si fanno toste,
1: sì.
0: E la Dub War version che state ascoltando in questo momento è un brano in cui il primo vocale, insomma quello che avete sentito, che insomma è un 7 pollici della Dub Mission Records, uscito a dicembre del 2025 anche in release digitale. Questa che state ascoltando è un remix, è uscito lo scorso marzo sempre in digitale per la Dakini Records, etichetta giapponese che ha pubblicato appunto lo stesso Makio, e che di fatto ci fa il tappeto sonoro per fare i saluti finali.
1: Certo.
0: Di questa puntata, che è la numero 30 della stagione 19, quindi sono veramente tante. Abbiamo intitolato Rebel Chant, ispirandoci ad una canzone di Quino Mika, e che però ricorda molto, come diceva prima Mr. Green, che abbiamo avuto qui per un'ora e un quarto, pensa un po' che lusso oggi, e ricorda il canto dei suoni ribelli, di Rebel Sounds, il festival che sta per partirà sabato prossimo alla Pedra del Sol a San Foca, vicino Melendugno, a Lecce.
1: Monta sarà Ghetto Child, Sound System from Cutrufiano Land,
0: monta
1: insieme
0: Pico.
1: Rafa Pico
0: che praticamente torna nel Salento, sempre chiamato da Ghetto Child,
1: yes,
0: per una serata che si preannuncia veramente veramente clamorosa. Il 20 di giugno si replica,
1: sì,
0: sempre lì alla Pedra del Sol, ma con uno straordinario artista che mancava da anche troppo tempo dal Salento e in generale anche dalle scene internazionali,
1: sì.
0: Risponde al nome di Dougie Wardrop, ossia Dougie Conscious,
1: ossia Conscious Sound Label, ossia Bash Chemist, insomma uno dei pionieri della UK Roots. Uno ha cominciato a mettere, a suonare, a produrre nell'88-89, insomma
0: è veramente una gioia poterlo rivedere insieme a Dixie Peach,
1: wow, che abbiamo sentito e rivisto volentieri un paio di anni fa su un altro sound, e torna insomma infiammare la yard, il sound che monterà insomma from Castry Burner Sound System.
0: E Burner Sound, e poi per chiudere in bellezza il 15 di agosto, che è anche un sabato, vicino Otranto, ci spostiamo un po' più a sud, a Uggiano la Chiesa, nel Parco Santi Medici all'aperto, con Steve Ibronix e Nia Songbird, per veramente per i fuochi finali di questo appuntamento, che fino all'anno scorso era soltanto una serata ad agosto e che invece oggi ha triplicato, quest'anno ha triplicato, e siamo veramente contenti di poter, come dire, partecipare sia come nella yard, sia per viverla, sia anche tra gli organizzatori, che
1: esatto.
0: Ringraziamo
1: il 15 agosto a montare I Militant Sound System from Trepuzzi with Love. E niente, saremo lì a supportare queste tre giornate, queste tre iniziative, a supportare insomma come meglio sappiamo fare, insomma con il nostro live radio show, e vi attendiamo numerosi a partire
0: numerosi.
1: Dal 30 maggio,
0: come ha detto prima Mr. Green, se venite prima delle 10 praticamente con 16
1: conviene.
0: Euro vi fate tutte e tre le serate, è regalato, se pensiamo ai nomi che sono stati chiamati, alla gioia di stare all'interno appunto della yard con questi sound storici dell'universo salentino reggae dub. Noi siamo arrivati veramente alla conclusione di questa 30ª
1: ciao,
0: puntata
1: ragazzi.
0: Per la 19ª stagione, grazie a Mr. Green che è stato fino a noi fino a 10 minuti fa, un grazie per le belle selezioni, per aver condotto questa puntata in porto al mitico
1: mi chiamo sempre di Genereto.
0: Ma quanto sei grande, chef, voglio dire, il mitico chef, insomma, come ti chiamava Mr. Green. Andiamo a chiudere con Mars Transmission, una delle nuove tracce dell'ultimo album della benjamaicana Roots Underground, dal titolo From a Rock, uscito a fine aprile 2026 per la Thunderground Music. Loro sono i Roots Underground, il pezzo è Mars Transmission, e noi ci riascoltiamo qui sabato prossimo, sempre con il Roots e Dub di R&D Vibes. Stay tuned. Tuned.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo. Cosa c'è?
1: 5-6.
2: È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerra, guerra. Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio.
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti. E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

All right, ed eccoci qui sabato 23 di maggio 2026. Ocio, le temperature sembra stiano iniziando ad alzarsi finalmente. Ben trovati, ben sintonizzati. Come ogni sabato dalle 3 alle 4 del pomeriggio si va a stare bene assieme a Regolamose Reggae Radio Show. Mario Dread in voce e voi siete ben sintonizzate e sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Vi ricordo che questa trasmissione è ascoltabile ovunque arrivi la potenza dell'internet e sui 105.7 in FM, se invece vi sintonizzate da Cosenza e o dalla relativa provincia. Si va a stare bene con un po' di sana reggae music. Iniziamo con un paio di brani suonati da band, quindi non di matrice puramente digitale. Stay Nice Music e Ginja, tanto per cominciare, questa cosuccia si chiama Nice and Mellow.

calmi e tranquilli, così andiamo a iniziare. Questo è il consiglio che vado a muovere a tutti gli studenti, a tutte le studentesse all'ascolto, soprattutto a quelle e a quelli che vanno preparandosi all'esame di terza media, di maturità o, perché no, anche dell'università. Vi dicevo, musica reggae suonata da band, la Friendly Fire Band, based in UK. Io personalmente la adoro ed eccola qui, ve la propongo insieme ad uno dei Fabulous Five MC provenienti dal Saxon Sound. Lui è uno dei nomi forti della scena reggae a livello mondiale, si chiama T-Pairy, brano estratto dall'album I'm an African, il brano si chiama Minibus Man.

E quando sento i nomi di queste località non posso che pensare all'ultima volta in cui sono stato in Giamaica, nell'ormai lontano 2019. Spero proprio di poterci tornare presto. Le temperature vanno alzandosi, come vi dicevo, tanti e tante di noi già stanno sognando il loro posto preferito per quanto riguarda l'estate, che sia lago, che sia fiume, che sia mare, che sia montagna, che sia semplicemente un po' di sano relax lontano dagli impegni quotidiani che portiamo avanti per gran parte dell'anno. Prima di arrivare alla prima delle nostre due rubriche, andiamo ad ascoltare un cantante che semplicemente è noto a livello mondiale. Lui si chiama Horace Sleepy Andy, uomo dalle mille giovinezze, dallo Studio One alla musica digital giamaicana, fino ad arrivare ovviamente alle collaborazioni con i Massive Attack. Eccolo qui in una chiave squisitamente yardy, questo brano si chiama Mix Up.

un sentito ringraziamento, come sempre, va a tutte quante quelle persone che due giorni fa, lo scorso giovedì, hanno gremito il centro sociale occupato e autogestito la torre per il Sound Rebel, la serata bisettimanale amplificata dall'Orange Beat Sound System, che ormai va avanti da più di 15 anni e della quale faccio orgogliosamente parte. Detto questo, è il momento della sigla della nostra rubrica Hot from the Press.

piccola digressione necessaria, raga, io sono un fan, sfegatato di Star Wars. Questa è la settimana in cui è uscito il nuovo film di Mandalorian Grogu, e quindi ascoltare insomma il buon Rico Rodriguez con la sua Skywars, ossia la sigla di questa rubrica, mi fa particolarmente piacere. Ci troviamo decisamente in Giamaica, si parla di musica roots anni 70. Perché? Perché da pochissimo, proprio veramente pochi giorni fa, è uscito un'ottima ripressa, un'ottima ristampa operata da By Reggae, tanto per cambiare, sotto la sussidiaria Deeper Roots. È un 7 pollici singolo a 45 giri, il protagonista è Joe White. Il brano in questione si chiama Dread Out Day, è terribile lì fuori, ed è veramente un masterpiece per quanto riguarda la musica roots della Golden Era giamaicana. Lui era già attivo prima dell'anno di pubblicazione di questa canzone, alla metà degli anni 70, 74-75. Il singolo in questione è stato prodotto da Lloyd Campbell, a.k.a. Spider-Man. In realtà questo produttore è andato avanti con il suo lavorare fino alla metà della scorsa decade. Pensate un po', la canzone in questione ha avuto un fortissimo impatto in Giamaica, ma anche in Inghilterra, patria della diaspora giamaicana. Perché? Questo grazie ad una ristampa che avvenne nel 75, l'anno dopo la pubblicazione, fatta da una piccola label chiamata Attack Records. È un pezzo particolarmente emotivo, è un pezzo in cui il cantante avverte l'ascoltatore riguardo i pericoli derivati dalle tensioni sociali e dalle condizioni dure della Giamaica e della Kingston di quell'epoca. Cos'altro aggiungere? Il Rhythm leggendario è suonato dagli Skin, Flesh e Bones. Chi ama la musica roots li riconoscerà subito. E piccola chicchetta prima di ascoltare la canzone, sullo stesso Rhythm abbiamo anche Time Will Tell degli Idols e soprattutto Dread Bongo Natti di tale Dottor Alimentado. Gustiamoci questa perla di musica reggae. Buon ascolto.

E rieccoci qui, abbiamo appena ascoltato Dread Out Day di Joe White, protagonista assoluto della nostra rubrica Hot From The Press, e inoltre questo brano ci dà un ottimo assist per poter ascoltare ancora un po' di Roots Music, quindi a seguire andiamo con Earl Zero e la sua indimenticabile City of the

inutile ripeterlo, ovviamente le fascinazioni nate all'interno della Golden Era giamaicana sono proseguite fino ai giorni nostri e si sono lasciate contaminare dall'evoluzione stessa della musica all around the world. A tal proposito, voglio farvi ascoltare una canzone freschissima, uscita fuori veramente pochi giorni fa e che al suo interno contiene quanto ho appena detto. Lui è Droop Lion con Spread the News.

0: The dread of the control.
1: Sabato 23 di maggio 2026, come ogni sabato te la stai scialando ascoltando Regolamose Reggae Radio Show. Manca pochissimo alla seconda delle nostre due rubriche, l'album della settimana. Prima di farlo però voglio assolutamente ripassare un vecchio anthem dell'artista reggae nazionale, forse più conosciuto in giro per il mondo. Lui è Albo Rosi con la sua Kingdom of Zion.
2: If you are wicked man, you cannot enter the kingdom of Zion.

0: Eccomi, scusate, siamo pronti ad ascoltare l'album della settimana. Ci tengo particolarmente questa volta, lo so, è una frase che vado ripetendo spesso. Cosa volete farci? Amo la musica reggae, ormai è da tantissimi anni che sono immerso in questo contesto e quando mi trovo a condividerlo, ad esempio all'interno della mia trasmissione radiofonica, sprizzo gioia, sono un rasta semplice. L'album in questione, torniamo sul pezzo, è Behold the Lion di Brother Culture, fratello cultura, Simon, che approfitto per salutare. È uscito un mesetto e mezzo fa per la Evidence Music, sia in formato digitale che trovate sul Bandcamp di Brother Culture e sul Bandcamp della Evidence Music, e su vinile. Attenzione, perché ci sono diverse opzioni di acquisto per quanto riguarda il vinile. Che dire di Brother Culture? Lui è un nome forte, fortissimo a livello mondiale della musica di levare, attivo da più di 40 anni. Qualche anno fa, 4 anni fa, pubblicò infatti un album celebrativo per il suo 40esimo anniversario di carriera. Ne abbiamo parlato al tempo, proprio qui a Regolamo. Se è originario di Brixton, quindi sud di Londra, e partiamo dalla title track. La title track Behold the Lion anticipa quelle che poi sono le sonorità di questo lavoro: musica reggae, roots, digital, dub, militante, senza compromessi. Brother Culture è un album corposo, sono tante tracce, tante collaborazioni al suo interno, si cimenta in tanti, tantissimi sottogeneri della musica reggae, che in realtà come il rock può essere benissimo considerata un macro genere. Scalpito dalla voglia di farvi ascoltare il primo di 3 estratti, inizio dalla mia canzone preferita dell'album, la spoilerò subito, si chiama History Station, e qui Brother Culture ci racconta dei suoi esordi come MC. Lo fa in un rubadub style tipico della golden era dei toaster giamaicani e si avvale di un ritmo particolarmente catchy. Sentite qui che robetta.
1: Now people cannot know them future unless they have a knowledge of them past. This is the original Brother Culture from South London, Brixton, Southwest 9, coming with the brand new design every time after time.

The dread of the control. Appartenente alla 12 Tribes of Israel, Brother Culture è un artista che ha vissuto mille giovinezze, dalla sua prima militanza nei Sound System che è andato elencando nella canzone che abbiamo appena ascoltato, fino al prender parte addirittura all'esperienza del Trojan Sound System e poi vivere una seconda, una terza, una quarta giovinezza che l'hanno portato fino a noi. Quest'album Behold the Lion è particolarmente corposo, sono più di 20 tracce in tutto, pensate un po', al suo interno troviamo anche però alcune tracce che erano già uscite anticipando l'album, alcuni remix in chiave drum and bass ed ovviamente i dub di tanti brani, ossia le versioni strumentali, soprattutto delle tracce che più ammiccano al dub di nuova generazione. Altra cosuccia interessante da sottolineare è la presenza di tanti ospiti all'interno di questo lavoro. C'è Junior Dread, c'è Isa, c'è King Kong, c'è Anthony B, c'è Shazzy Deck. Non potevo non passare almeno una di queste combo. La canzone in questione si chiama Raffa e vede avvicendarsi al microfono Junior Dread direttamente dal Brasile ed ovviamente Brother Culture.

0: president.
1: Bellissimo brano. Devo dirvi la verità, ragazzi, avevo un po' sottovalutato questo Behold the Lion. Quando ho iniziato ad ascoltarlo, dentro di me ho detto: ok Mario, tieniti pronto al solito lavoro di Brother Culture che ti piacerà ma che non ti lascerà stupito. Devo dire che invece questa volta, secondo me, Brother Culture si è davvero superato. L'album è estremamente variegato. Lui in realtà nasce e si sviluppa come un MC da sound system, intendo questo nella maniera più classica, quindi quando si approccia al microfono quello che ci si aspetta è del toasting style, quindi del rap fatto alla giamaicana, del ragamuffin. In realtà Brother Culture ha anche delle ottime doti vocali che all'interno di questo album ha saputo mettere in luce. Il terzo ed ultimo estratto si muove in tal senso, è una canzone profondamente rasta come Brother Culture, che si chiama Ja Well.
2: Rastafari is a mystic operation of the art.

E abbiamo appena finito di ascoltare Behold the Lion, album della settimana, ultima fatica discografica di Brother Culture. Entriamo così in zona Cesarini, gli ultimi 10 minuti di trasmissione li passiamo ascoltando qualche sano anthem, a partire da Jacob the Killer Miller con la sua Taia Filiqui di Nabush.

0: The dread of the control.
1: Ed è sempre bello riascoltare un brano di Jacob Miller, un personaggio che ha lasciato un lascito enorme alla musica in levare, nonostante la sua dipartita avvenuta troppo presto ed in condizioni tragiche. Un'ultima canzone e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è uno dei miei artisti preferiti per quel che riguarda la musica roots. Si chiama Gregory Isaacs e questa è la sua Oh No, I Can't Believe.

di certo non una brand più, una brand new, scusate, GasIP e The Mixing Desk, se non vado errato. Anyway, anche per oggi l'ora a nostra disposizione volge così al termine. Spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood, come al solito. Vi ricordo di mettere un bel like, un pollicione alla pagina Facebook di Regolamo se Reggae Radio Show, se non l'avete ancora fatto. La registrazione di questa puntata sarà disponibile già da stasera o al massimo da domani, prima sul mega sito di Radio Sonar, poi sui miei social, il mio Facebook, il mio Instagram, quelli di Mario Dread, ed ovviamente sulla pagina Facebook di Regolamo. Se ci aggiorniamo invece a sabato prossimo, sapete dove e sapete quando, con la nuova puntata del vostro momento di ricchiappo nel bel mezzo dei bagordi del weekend. Per oggi dal vostro Mario Dread è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione buona streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: i tuoi podcast preferiti.
1: Radio Sonar.net. Revoluzija bude streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Buna, mi copri l'ultima fase, amici. Yes, good vibes, Jack One. Right now. Yes, I. Wallo.
1: 2009, si accende il fuoco nell'isola di Mr. Robinson. Un big up a ultima fase.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Anche il mio buon padre mi disse l'altro ieri:
1: fai tutto nella vita, ma non il carabiniere.
0: Il lavoro è lavoro, e rappo con il suo bicchiere. Quando scopri il mio lavoro, si impiccò sopra il tagliere. Quando scopri il mio lavoro, si impiccò sopra il tagliere.

dato il culo alla patria, o meglio ai ladroni, invece di arrestarli tutti, ai deboli rompo i coglioni, invece di arrestarli tutti, ai deboli rompo i coglioni. E adesso che mi accorgo quel che ho perso proprio ieri, mi chiamano bastardo quel popolo di sé. Ma dirò in mia difesa tre parole senza offesa: son cornuto, sì, ma sbirro, spacco teste per piacere, son cornuto, sì.